Di Gregor Piatigorsky avete ascoltato Divertimento in Re maggiore per violoncello e orchestra d'archi. Rielaborazione di tre movimenti. Violoncellista Yuli Turovsky. I musici di Montréal diretti da Eleonora Turovsky. Anonimo secolo XIII. Onc na metan con je fui a me, rondomo te per arpa sola. Arpista Brigitte Lesne.

Di Anonimo, secolo XIII, avete ascoltato Onc na metton con je fui a me, rondò moté per arpa sola. Arpista Brigitte Lesne. Isaac Albenis. Tango. Arrangiamento di Maurizio Vallina. Marta Argerich, pianoforte.

di Isaac Albéniz abbiamo ascoltato Tango, arrangiamento di Maurizio Vallina, Marta Argerich, pianoforte.

Johannes Brahms, Die Mainacht, Lied, opera 43, numero 2, René Fleming, soprano e Hartmut Höll, pianoforte.

0: Di Johannes Brahms abbiamo ascoltato Die Mainacht, Lied opera 43 numero 2, René Fleming soprano e Hartmut Höll pianoforte.
1: Heinrich Ignaz Franz von Bieber, Passacaglia in sol minore per violino, anche detta Sonata dell'Angelo Custode. Violinista Alice Pierrot.

0: di Heinrich Ignaz Franz von Bieber avete ascoltato Passacaglia in sol minore per violino, anche detta Sonata dell'Angelo Custode. Violinista Alice Pierrot.
1: Missis Filarmonica. Sonata quinta in do minore da divertimenti da camera a due violini, violoncello o cembalo. Andante con spirito, largo, allegro. Le consorts. Théotime Langlois-Desouart e Sophie de Bardonesch, violini. Hannah Salzenstein, violoncello. Justin Taylor, clavicembalo.

di Mrs. Filarmonica abbiamo ascoltato Sonata Quinta in Do minore da divertimenti da camera, due violini, violoncello o cembalo. Les Consorts, Théotime Langlois de Swart e Sophie de Bardonesch, violini. Hannah Salzenstein, violoncello. Justin Taylor, clavicembalo. Felix Mendelssohn Bartholdy, quartetto in mi bemolle maggiore per archi, 1823. Allegro moderato, adagio non troppo, minuetto e trio, fuga. Quartetto con sone. Agatha Darashkeite e Magdalena Lothhill, violini. Elitsa Bogdanova, viola. George Ross, violoncello.

di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato il quartetto in mi bemolle maggiore per archi 1823, quartetto con sone, Agata Daraschete e Magdalena Lothhill violini, Elitsa Bogdanova viola, George Ross violoncello. Aram Khachaturian, Children's Album, volume primo. Andantino, Oggi nessuna passeggiata, Liado e ammalato, Il compleanno, Etude, Un'immagine musicale, Invenzione, Fuga, Marcia del cavaliere, nello stile folk. Victoria Terekiev, pianoforte.

Di Aram Khachaturian abbiamo ascoltato Children's Album, volume primo. Victoria Terekiev, pianoforte. Rai Radio 3 Classica. François-Adrien Boieldieu, Rouen, 15 dicembre 1775. Varennes-Jarcy, 8 ottobre 1834. Concerto per arpa e orchestra numero 1 in Do maggiore. Allegro brillante, andante lento, rondò, allegro agitato. Arpista Claudio Antonelli. Innsbrucker Kammerensemble diretto da Hans Ludwig Hirsch.

0: di François-Adrien Boieldieu. Avete ascoltato Concerto per arpa e orchestra numero 1 in Do maggiore. Arpista Claudio Antonelli. Innsbrucker Kammerensemble diretto da Hans Ludwig Hirsch.
1: Piotr Tchaikovsky. Concerto in re maggiore per violino e orchestra opera 35. Allegro moderato, canzonetta andante, finale allegro vivacissimo. Violinista Baiba Skride. City of Birmingham Symphony Orchestra, diretta da Andris Nelsons.

0: di Piotr Tchaikovsky avete ascoltato Concerto in Re maggiore per violino e orchestra opera 35. Violinista Baiba Skride. City of Birmingham Symphony Orchestra diretta da Andris Nelsons.
1: Ludwig van Beethoven. Sonata numero 7 in Do minore per violino e pianoforte opera 30 numero 2. Allegro con brio. Adagio cantabile, scherzo, allegro, finale, allegro, presto. Gioconda De Vito, violino. Tito Aprea, pianoforte.

Abbiamo ascoltato di Ludwig van Beethoven la sonata numero 7 in Do minore per violino e pianoforte, opera 30, numero 2. Gioconda De Vito, violino. Tito Aprea, pianoforte.

Rai, Franz Schubert, Fantasia in fa minore per pianoforte a quattro mani, opera 103, D940. Allegro molto moderato, largo, allegro vivace, tempo primo. Duo pianistico, Katia e Marielle Labeck.

di Franz Schubert avete ascoltato Fantasia in fa minore per pianoforte a quattro mani, opera 103, di 940. Duo pianistico Katia e Marielle Labeck. Béla Bartók, concerto per viola e orchestra, opera postuma. Moderato, adagio religioso, allegro vivace. Viola, Tabea Zimmermann. Orchestra Sinfonica della Radio Bavarese, diretta da David Shellon.

0: di Béla Bartók avete ascoltato Concerto per viola e orchestra, opera postuma. Viola, Tabea Zimmermann. Orchestra sinfonica della Radio Bavarese, diretta da David Shellon.
1: Dal Codex Calixtinus, secolo XII, ascoltiamo Venite omnes Christicole. Salve festa dies. Vox nostra resonet. Regem regum dominum. Nostra phalanx plaudat leta. Ad sepulcrum beati Jacobi. Ad superni regis decus. Jacobe servorum. Benedicamus domino. In hac die laude. Cuncti potens genitor. Ensemble Anonymous 4.

Nonostante il punto di contatto con gli impressionisti, la tendenza di questo musicista al contenuto interiore è talmente forte che nelle sue opere si riconosce immediatamente l'anima dal sonno incrinato del presente, con tutti i suoi dolori strazianti e la sua tensione nervosa. Buongiorno, domenica 19 luglio 2026, sono le 6:01:30 e questa è Qui comincia, trasmissione curata da Federico Vizzaccaro. Io sono Federico Capitoni, vi do di nuovo il buongiorno e troviamo alla parte tecnica questa mattina Cristina Santi. E chi è questo musicista di cui si parla, che ha questa tendenza al contenuto interiore così forte? È Claude Debussy. Ma chi pronuncia questa frase? Questa frase è di Vassili Kandinsky, un grande pittore dei primi del Novecento, che ha intrattenuto con la musica un rapporto particolarmente privilegiato e trova questa felice definizione, questa felice espressione, suono incrinato. È anche l'espressione che Enrica Lisciani Petrini, filosofa, adesso professore onorario di filosofia teoretica presso l'Università di Salerno, sceglie per intitolare un suo libro, Il suono incrinato. Appunto, Musica e filosofia nel primo Novecento, un libro in realtà uscito 25 anni fa, una prima edizione per Einaudi, e che oggi viene ripubblicato da Mimesis in una versione aggiornata, anche un po', diciamo così, incrementata di nuove osservazioni, ma che in sostanza mantiene sia la struttura sia i contenuti di appunto 25 anni fa, segno che le riflessioni svolte sono rimaste appunto intatte, sono sempre valide anche a distanza appunto da un secolo alla fine di quel primo quarto di secolo del Novecento, in cui sono successe le cose più interessanti e più importanti nella musica, e che hanno appunto poi dato il via a delle nuove idee nel corso del Novecento, anche molto radicali. Qui c'è una prima appunto incrinatura attraverso questi autori che la Lisciani Petrini analizza, sono sei, sono Debussy, Stravinsky, Ravel e poi la seconda scuola di Vienna, Schönberg, Berg e Webern. Ecco, questi autori hanno in qualche maniera incrinato il suono. Che significa? Beh, hanno così minato alcune delle convinzioni che si erano cristallizzate nel corso del secolo precedente, nel corso dell'Ottocento. Sono tutti autori nati nella seconda metà dell'Ottocento, ma che poi hanno influito particolarmente sulla musica nei primi anni del Novecento. E questa espressione, ripeto, particolarmente indovinata, perché l'incrinatura ci ricorda un po' anche qualcosa di geologico, no? Delle crepe che danno il via poi a delle modifiche anche molto importanti, nonostante inizialmente non siano così radicali, non siano così integraliste, no? Ecco, e questo è ciò che hanno fatto questi autori. Appunto, l'autrice si limita alla musica europea, perché poi è quella con la tradizione maggiore, lì dove appunto questa incrinatura avrebbe avuto chiaramente un certo effetto. Questo termine fa buon gioco peraltro alla filosofa, che è una traduttrice di Jankelevich, insomma ha lavorato molto su questo autore. Jankelevich, insieme ad altri autori francesi della sua epoca, Merleau-Ponty, poi Derrida, Deleuze, ecco, insomma hanno lavorato tutti sul crinale, sull'interstizio, su queste dimensioni che stanno in mezzo, lì dove si crea questo limbo che separa due parti, che però sono in grado comunque di partecipare l'una dell'altra. Allora, il nostro numero sempre 335-56-34296, fateci sapere cosa pensate della musica dei primi del Novecento e anche di tutta l'arte di quel periodo, perché insomma in tutti i campi, in tutti i campi artistici, non solo quello musicale, le cose sono veramente cambiate.

Claude Debussy, interludio atto quarto dal Pelléas et Mélisande, Herbert von Karajan e Berliner Filarmoniche. Claude Debussy è il primo degli autori che vengono affrontati in questo libro di Luciani Pedrini, Il suono incrinato, ma Luciani Pedrini fa un'anticipazione, dice: beh, prima di questi però almeno un altro paio di menzioni vanno fatte, e cioè Richard Wagner e Gustav Mahler, altri due autori. Mahler si è anche affacciato al Novecento, insomma, però due autori che cominciano a lavorare, a smottare un po' così il terreno già nella seconda metà dell'Ottocento. Wagner attraverso certamente innovazioni armoniche, le innovazioni orchestrali, ma soprattutto una nuova forma data all'opera, insomma il rifiuto di alcune tradizioni come il bel canto, certi numeri, no? Le arie, tutta una serie di formalismi tipici per esempio dell'opera, del melodramma italiano, dell'opera italiana. E poi Mahler che invece anticipa una musica di detriti, una musica decadente, una musica fatta appunto che viene dalle macerie, come proprio a preconizzare poi i conflitti che avrebbero cambiato il volto dell'Europa e di tutto il mondo, e insomma, e quindi dicendoci in qualche maniera che i tempi stavano cambiando, come faranno invece poi in maniera più diciamo più compiuta proprio questi nuovi autori, a partire dal più anziano appunto Debussy. Il Pelléas et Mélisande è proprio emblematico di questo. Pelléas et Mélisande è un'opera che è stata compiuta nel 1898 e è stata eseguita per la prima volta nel 1902. Quindi immaginatela proprio a gambe appena divaricate, appena insomma allargate, con un piede in un secolo, un piede in un altro, esattamente a metà, esattamente a cavallo. È proprio significativo di questo passaggio, di queste novità, un'opera che va ancora più radicalmente di quanto aveva fatto Wagner, appunto elimina ogni tipo di svolgimento prevedibile, non ci sono apici, non c'è il momento. Si aspetta l'aria, quest'aria non arriva mai, si canta, ma si canta con recitar cantando un po' più lirico, insomma non c'è mai uno spiccato lirismo, un'articolazione particolarmente ampia, e rimane quindi una specie di mistero continuo che non viene mai svelato. Questo è tipico della musica di Debussy, tipico della musica di Debussy anche quella strumentale, per esempio quella pianistica. Debussy si inventa un suono del pianoforte, Debussy si inventa anche una nuova forma senza forma, quindi la progressione armonica, la successione armonica degli accordi è totalmente inusitata, non ha più la logica formale della musica che l'aveva preceduta, le melodie a volte sono accennate e poi negate, appunto questi accordi non risolvono, e si tratta appunto di lavorare per ogni singolo istante, quindi c'è anche un uso e una concezione del tempo completamente nuova. E però c'è anche tutta questa fluidità nello stesso tempo, convocata attraverso degli espedienti sonori, timbrici, impasti timbrici, per esempio anche orchestrali. Per la Pelléas et Mélisande appunto proviene, no, da una tradizione wagneriana, ma dal punto di vista orchestrale con Wagner non c'entra nulla, perché non ha quella magniloquenza orchestrale, però questa fluidità, no, tutto si svolge senza soluzione di continuità, evocando i due elementi a cui Debussy, la musica di Debussy è più legata, cioè l'acqua e l'aria.

Igor Stravinsky, il folgorante attacco inizio di Petrushka, il balletto del 1911, insomma, siamo circa in quegli anni. Robert Kraft, Filarmonia Orchestra, insomma, qui è la scena della fiera, si apre tutta, no, la vicenda su questa fiera dove accadono diverse cose contemporaneamente. No, Stravinsky è bravissimo a dare quest'idea di multidimensionalità con suoni sullo sfondo, suoni che arrivano in primo piano, suoni e occasioni sonore diverse che stanno insieme. Questo è forse il balletto, se vogliamo, più importante di Stravinsky, perché proprio segna il passaggio da un balletto ancora tradizionale, quello L'Uccello di Fuoco, insomma, di qualche anno prima, del 1909, e poi quello che sarà lo scandalo, no, del Sacre du Printemps, no, il rito della primavera. Ecco, con Petrushka ci sono due elementi che poi, appunto, più in maniera più radicale e integrale verranno poi sviluppati nel Sacre, che sono i ritmi, diciamo, particolarmente esacerbati e originali, inattesi, con gli accenti spostati, e poi anche la politonalità, una bitonalità in questo caso, peraltro ricavata in maniera particolarmente empirica, perché c'è il tema di Petrushka che è realizzato attraverso gli arpeggi, ricavati dal pianoforte. In che modo? Diciamo, scegliendo i tasti bianchi con cui poter fare un accordo intero da una parte e i tasti neri dall'altra. Ecco, la sovrapposizione di questi due accordi creano il tema di Petrushka, ma appunto sono tonalità diverse, quindi creano questo effetto di armonia completamente, completamente nuova, insomma tutto ciò che poi verrà sviluppato da Stravinsky. Appunto, Stravinsky era particolarmente materico, era particolarmente materico perché appunto la sua poi una musica, a differenza di quella di Debussy, fatta di terra e di fuoco, era, insomma, amava molto poi un certo tipo di realismo. Il realismo, insomma, è anche un verismo che lui realizza però attraverso il falso, attraverso le maschere. Petrushka, Pulcinella, sono tanti gli esempi in cui attraverso la maschera, attraverso il falso, Stravinsky dice il vero. E questa sua predisposizione per il ritmo, per le accentazioni, però è anche molto precisa nello stesso tempo. Non è come nel jazz, per esempio, con le sincopi affidate al gusto dell'esecutore. Sono tutte scritte, queste variazioni ritmiche, con gli accenti ben segnati, tutti i cambiamenti metrici ben escogitati e ben appunto descritti. È forse anche il motivo per cui piaceva uno molto rigoroso, no? Stravinsky piaceva uno a un direttore d'orchestra molto rigoroso e molto matematico, che era Pierre Boulez.

Heidi Lowe è la pianista che interpreta questo ultimo, l'ottavo dei Vals Nobles Sentimental di Maurice Ravel, datati 1911, quindi siamo, vedete, sempre nello stesso periodo. Ecco, Ravel è l'altro autore del primo trio, diciamo, di autori descritti da Riga Lisciani-Pedrini in questo libro, Il suono inclinato, e che insomma ci sembra molto vicino a Debussy, ma in realtà non lo è così tanto. Intanto leggo a proposito di Debussy proprio un messaggio di una nostra ascoltatrice che dice: comprendo Debussy, ma fatico molto ad apprezzare tutti i musicisti del Novecento. Adesso tutti i musicisti mi sembrano un po' troppi, però evidentemente questo è. Invece la pittura e l'architettura mi piacciono molto, gli artisti di quel periodo. Ecco, questo è un tema appunto sul quale vi avevo invitato già in altre occasioni, perché in effetti la musica del Novecento è molto molto discussa, anche se quella del primo Novecento ormai dovrebbe essere assimilata, non è più una musica insomma che suona così contemporanea, no? Però eppure evidentemente vedete che anche autori magari un po' più consacrati come Stravinsky, come Ravel, per non parlare appunto di quelli della seconda scuola di Vienna, ancora magari per alcuni sono faticosi o poco piacevoli. Ecco, Ravel appunto, spesso le analogie con Debussy per questioni anagrafiche, per questioni locali, evidentemente entrambi francesi si conoscevano anche, ecco, spesso vengono assimilati, però in realtà sono particolarmente diversi. Per esempio Ravel aveva una propensione alla musica d'oltreoceano, molta della sua armonia la ricava anche dal jazz, insomma dalla nuova musica. Debussy aveva già qualche sospetto in più rispetto alla musica che veniva dal nuovo continente, e se in Debussy le melodie spesso vengono interrotte e negate, in realtà invece in Ravel le melodie vengono sempre compiute, è solo che come i suoi accordi non vengono compiute come ci aspetteremmo. Cioè, con Ravel è sempre sorprendente, le sue cadenze non sono mai lì, non vanno mai lì dove ci aspetteremmo, sono sempre nuove. E questi valzer sono molto emblematici, sono molto rappresentativi della fine di un periodo, la fine di un'epoca. Il valzer è una forma classicissima, estremamente molto romantica, che il tardo romanticismo aveva continuato poi a indagare, e Ravel lo fa sia con questi pezzi, di cui esiste una versione sia pianistica che orchestrale, come molti dei pezzi di Ravel, sia attraverso forse il pezzo più significativo in questo senso, che è la valse proprio, un grandissimo valzer molto lungo, troppo per poterlo programmare qui questa mattina, ma la valse è esattamente uno di quei pezzi che meglio racconta la fine di un'epoca e l'inizio di un'altra, perché è proprio la disgregazione, la deformazione di qualcosa che ormai credevamo appunto cristallizzato e che però ormai suona anche vecchio, polveroso, fumoso. Ecco, questi sono tutti artisti per l'epoca particolarmente rivoluzionari, particolarmente nuovi, ma mai così radicali da rompere tutto. Lo vediamo poi adesso con il prossimo ascolto, che appunto riguarda un periodo in cui c'è una messa in discussione sicuramente di un sistema musicale tradizionale, ma che proprio sulla tradizione fa leva, perché non c'è nessuna dialettica, nessuna incrinatura possibile se non si tiene in considerazione diciamo il passato da cui si viene.

La Passacaglia di Alban Berg con la BBC Symphony Orchestra diretta da Sir Andrew Davis. Leggo intanto un messaggio perché questo insomma è chiaro proprio l'accoglienza di questa musica presso molti di voi ancora oggi. Per la prima volta la musica si è distaccata da un'estetica socialmente condivisa. Intellettualmente ed esteticamente è perdente, un divario di cui ancora oggi paghiamo le conseguenze, ci dice Renzo. E insomma, questo è un tema così centrale che riguarda tutta la musica contemporanea. Adesso, oggi abbiamo ascoltato pezzi in realtà che ormai insomma sono entrati nelle orecchie di moltissimi di noi, insomma non ci sono più cose sconvolgenti. Certo, a partire da qui sono cominciati anche periodi in cui si è sperimentato al punto tale quasi da sconvolgere effettivamente l'orecchio dell'ascoltatore, e in alcuni casi non si è tornati indietro, cioè ci sono musiche che non sono state mai poi assimilate. Però questo è la normale appunto dialettica, il normale movimento elastico della storia dell'arte, per cui ci sono sempre degli estremi a cui bisogna giungere, appunto delle inclinature, delle rotture per far andare avanti le cose. Appunto lo sviluppo, dicevo all'inizio, questa idea del suono inclinato, dell'inclinatura, è particolarmente felice come espressione, perché proprio ci ricorda un po' la geologia, no? Com'è che si sviluppano le cose, com'è che cambia proprio il mondo dal punto di vista fisico, attraverso delle crepi che insomma si creano e che poi cambiano l'assetto di tutto quanto. Ecco, questo è inevitabile. E pensate che Alban Berg, e poi peraltro dei tre autori della seconda scuola di Vienna, Schoenberg e Webern sono gli altri due, è il più tollerabile, quello che più in maniera più misurata ha utilizzato la dodeca, ha utilizzato la atonalità. Ernest Ansermet, che è stato un grandissimo direttore d'orchestra, che ha tenuto a battesimo i balletti di Stravinsky, diceva: Berg è l'unico che ha mantenuto un sentimento tonale pur nella dodecafonia, pur nella atonalità. Cosa intendeva dire? Che non si è scordato dell'ascoltatore, pur applicando le regole schoenbergiane, poi comunque si è ricordato che la musica va ascoltata, che l'emotività insomma non va dimenticata, che l'emozione in qualche maniera deve passare. Certo, questa è una passacaglia che insomma non assomiglia molto a quelle a cui siamo abituati, non so, la famosa passacaglia di Handel o un pezzo simile scritto da qualche autore del 600 o del 700. Però in vero questo attaccamento a una forma classica è proprio caratteristica di tutti i componenti della scuola di Vienna. Tutti, da Schoenberg a Webern, hanno scritto passacaglie o danze antiche che si rifanno alla tradizione classica, alla tradizione antica, perché paradossalmente sono proprio loro tre quelli più attaccati alla tradizione. È Vienna, l'Austria, il centro dell'Europa probabilmente a dettare questo, perché insomma lì ancora c'è il peso, il retaggio, no? delle figure come Beethoven, come Mozart, come Haydn, e loro lo sanno che si portano appresso questo tipo di eredità. Quindi hanno avuto delle difficoltà, come adesso vi leggo un passo proprio di Anton Webern, a farsi accettare. Ma in realtà loro hanno proprio celebrato la musica classica. Guardate che la dodecafonia, io l'ho già detto in altre occasioni, è esattamente la celebrazione del sistema temperato. Cioè questa idea dei 12 suoni finalmente usati tutti quanti, finalmente messi tutti sullo stesso piano. Quindi la tradizione insomma parte da Bach, arriva a Schoenberg con un certo tipo di polifonia, con l'uso delle note contrappuntate, come se proprio ci fosse un'eredità diretta tra Bach e Schoenberg, anche se sembrano non somigliarsi granché poi al nostro orecchio, al nostro ascolto. Vi leggo appunto un passo di Anton Webern per farvi capire quanto dovettero combattere questi autori per farsi accettare, e come vedete dai messaggi degli ascoltatori ancora oggi hanno qualche difficoltà. È stata una dura battaglia, ci sono stati ostacoli da superare della più spaventosa specie. E poi la paura di chiedersi: è possibile tutto ciò? Vi parla uno che ha vissuto tutti questi problemi e per essi ha lottato. Gli eventi ci precipitavano addosso, affioravano quasi in modo inconscio, intuitivo. Da parte nostra questo è stato un impulso per andare avanti, che doveva essere dato, qui c'è un doveva in corsivo, un impulso che come non ce ne sono mai stati prima, appunto. Cioè loro comunque pensavano di avere proprio una missione. Tutti questi autori hanno scritto sulla musica, Debussy, Stravinsky, però hanno scritto particolarmente sulla loro musica, su come pensavano che la loro musica dovesse essere. Ecco, invece questi autori, più che neoclassici, volevano diventare dei nuovi classici, cioè hanno proprio dettato un modo di fare musica nuovo, che poteva essere quello del futuro. Allora, stavolta non ci lasciamo con una canzone, ci lasciamo con un altro pezzo importantissimo di un autore che in questo libro non è contemplato, perché l'autrice, Regression Pedrini,
Pasolini appunto si concentra sulla musica europea, ma è un autore americano importantissimo, Charles Ives, che se vogliamo ha riassunto un po' tutte queste istanze di cui abbiamo parlato, di questi autori: la tonalità, la politonalità, la poliritmia, dissonanza, consonanza, nuovi timbri, tutto insieme, no? In un'unica composizione che si intitola The Unanswered Question. Questa è appunto una composizione che fa stare insieme cose che sembrerebbero tra loro stridere. È una fotografia vera del mondo, mai più radicalmente era stato così messo in pratica il proposito di Mahler, quello di parlare un po' del mondo interamente nella musica, nella composizione. Questa sembra un po' come il dio cartesiano, capace di far stare insieme i contraddittori. The Unanswered Question con la New York Philharmonic, diretta da Leonard Bernstein. Noi ci sentiamo la prossima settimana.

0: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
1: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto a volte dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
0: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 6:45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno da Paolo Salerno e Valentina Antonelli. Ottava notte di attacchi statunitensi sull'Iran con l'obiettivo di vendicare l'uccisione di due soldati americani in Giordania. Esplosioni nella città portuale di Bandar Abbas, sull'isola di Kashmir e a Sirik, mentre Teheran ha lanciato droni contro due basi in Kuwait. Teheran dichiara definitivamente nullo l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti. Non me ne importa niente, il commento del presidente Trump.
3: Due soldati statunitensi sono stati uccisi, un terzo è disperso. Il bilancio dell'attacco iraniano a una base militare statunitense in Giordania lo comunica il comando centrale delle forze armate di Washington. Si tratta di una rappresaglia di Teheran per i raid statunitensi che, secondo gli iraniani, hanno mietuto 50 vittime tra i civili e che continuano a colpire la Repubblica Islamica, la cui guida suprema Mojtaba Khamenei continua a non mostrarsi e a non far sentire la propria voce e inviare messaggi scritti alla nazione in cui sostiene che la firma del presidente degli Stati Uniti è senza valore, conferma l'annuncio del governo iraniano della sospensione di tutti gli impegni assunti da Teheran nel memorandum d'intesa stipulato con Washington. Khamenei rovescia sugli Stati Uniti l'accusa di aver violato gli accordi, denuncia ciò che definisce l'inaffidabilità, la slealtà, la malvagità dell'America e minaccia la Repubblica Islamica e i suoi alleati hanno in serbo lezioni indimenticabili per gli Stati Uniti. Le guardie della rivoluzione ribadiscono che lo stretto di Hormuz è chiuso, sostengono di aver bloccato 4 navi. Fonti iraniane parlano di 2 petroliere in fiamme dopo l'esplosione di mine nello stretto. Gli Stati Uniti smentiscono e mentre il presidente iraniano Pezeshkian inneggia la compattezza delle forze e delle istituzioni iraniane, la CNN sostiene che l'ala più oltranzista del regime accusi proprio il presidente e i negoziatori di colpo di Stato. Enzo Arcieri, GR3.
4: Nuovi raid israeliani nella striscia di Gaza. La protezione civile locale riferisce che 11 persone, tra cui una coppia e 3 dei loro figli, sono state uccise. Diversi raid con droni attribuiti a Israele hanno interessato nuovamente il sud del Libano.
2: E veniamo al caso Roggero, sulla vicenda del gioielliere in prigione per aver inseguito e ucciso 2 malviventi che avevano rapinato il suo negozio. Giorgia Meloni affida al Corriere della Sera le proprie riflessioni. Ingiusto dare 8 anni ai pedofili e poi condannare lui a morire in carcere. Per la Premier bisogna capire il trauma, il dolore, lo stress e la paura di quest'uomo.
4: Ieri la visita in carcere del leader leghista Matteo Salvini, che ha insistito sulla possibilità della grazia e si è detto orgoglioso di una sua eventuale candidatura con il Carroccio. Critiche le opposizioni, è solo propaganda, così si sacrificano le istituzioni, dice la Dem Braga. Le fa eco il 5 Stelle Conte, a destra fanno a gara nello sciacallaggio.
2: Giornata tragica ieri sul fronte degli annegamenti in provincia di Milano. Un uomo di origine indiana ha perso la vita nelle acque del fiume Adda nel tentativo di soccorrere il nipote di 4 anni, poi deceduto a sua volta all'ospedale di Bergamo. E nel lago di Garda a Sirmione disperso un 29enne che aveva salvato un altro bambino in difficoltà. A Milano Marittima infine una bimba austriaca di 4 anni in vacanza con i genitori è morta nella piscina di un albergo.
5: Erano da poco passate le 14, la piscina era chiusa per la pausa pranzo e non c'era il bagnino. La bimba di 4 anni si trovava con il padre tra la sala giochi e la piscina. L'uomo si sarebbe allontanato per andare in camera e la bambina in quel frangente sarebbe finita in acqua. Tutto sarebbe successo in pochissimo tempo. Gli investigatori stanno cercando di capire dove fosse la madre e in che posizione si trovasse il bagnino. Un dramma che segue di pochi giorni quello di Alice, di 11 anni, annegata mercoledì discorso in piscina ai bagni Segesta di Sestri Levante in provincia di Genova. I suoi capelli erano rimasti incastrati nel bocchettone della vasca. Il proprietario dello stabilimento ha cercato di liberarla, ma per Alice non c'è stato nulla da fare, è morta venerdì. Intanto la procura di Genova ha indagato per omicidio colposo i 2 titolari dello stabilimento. Martedì l'autopsia sul corpo del

0: la bambina nella piscina e quanto risulterebbe dai primi accertamenti. Non sarebbe stato esposto il cartello che vieta di fare il bagno ai minori di 12 anni non accompagnati. Anna Maria Caresta, GR3.
1: 70 anni fa la scoperta del neutrino cambiava la storia della fisica, ma intorno a questa affascinante e sfuggente particella restano aperte ancora molte domande.
2: I neutrini sono messaggeri unici, ci portano informazioni da luoghi inaccessibili, il cuore del Sole, il nucleo delle supernove, le profondità del cosmo. Scoprirli, 70 anni fa, non è stato affatto semplice. Marco Pallavicini, ordinario di fisica delle particelle Università di Genova e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.
3: Il neutrino ha interazioni molto deboli con la materia, sono piccolissime, quindi per rivelarli è servito un grande sforzo ed è servita l'invenzione dei reattori nucleari che ne emettono molti.
2: Lo svizzero Pauli li immaginò nel 1930. Fermi e Majorana gli diedero una teoria solida, ma furono gli statunitensi Rains e Cowan a confermarli nel luglio del 1956. Eppure, ancora oggi, restano aperte molte domande.
3: Una dei misteri è se il neutrino e l'antineutrino sono due particelle diverse o sono la stessa. E poi non sappiamo quanto pesano i neutrini e non sappiamo come sono fatte le oscillazioni nella loro interezza. I grandi progetti in Giappone, negli Stati Uniti e in Cina vogliono completare il quadro delle oscillazioni di neutrino.
2: Eleonora Belviso, GR3.
4: Ai mondiali di calcio, rocambolesca e spettacolare finale per il terzo posto. L'Inghilterra se l'è aggiudicata grazie a un primo tempo dominato e concluso sul 4-0 nei confronti della Francia. Nella seconda frazione i transalpini, trascinati da una doppietta di Mbappé, nuovo capocannoniere assoluto delle competizioni iridate con 22 gol, sono arrivati a sfiorare il pareggio, ma alla fine hanno dovuto cedere per 6-4. Stasera l'attesa finalissima tra Argentina e Spagna. Ora il meteo, poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8:45.
5: Abbiamo trasmesso GR3.
6: Meteo Radio.
7: Tempo previsto sull'Italia domenica 19 luglio. Oggi continua a splendere il sole al nord, salvo annuvolamenti sparsi sui rilievi orientali dove arriveranno temporali pomeridiani, localmente intensi e che occasionalmente raggiungeranno le zone pianeggianti. Soleggiato sulle regioni centrali, a parte innocui annuvolamenti pomeridiani sui rilievi tra Lazio e Abruzzo. Sole prevalente al sud, con qualche nube in transito sulla Sardegna settentrionale. Venti deboli meridionali a prevalente regime di brezza lungo le coste, mari poco mossi, localmente mosso il Mar Ligure. Temperature in diminuzione nelle zone interessate dai temporali, mentre sul resto del paese saranno stazionarie o in lieve calo, quindi ancora su valori molto elevati. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
6: RAI, Radio 3. Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno, bentornati alla rassegna stampa estera di Radio 3. A chi ci ascolta in diretta, chi ci segue in podcast su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme digitali, oggi è domenica 19 luglio. Io sono Davide Lerner. Un saluto vi arriva anche da Cristina Santi alla console, Anna Maria Giordano alla cura del programma. Come ogni domenica, ci spostiamo su magazine, riviste internazionali, partendo oggi da un appello dell'ex direttrice del think tank romano IAI, Natalie Tucci, che su The Economist, il settimanale britannico, invoca un dispiegamento immediato di truppe europee in Ucraina. Vediamo allora come argomenta una presa di posizione così forte e in quali termini. Il titolo è Would Europeans fight if it came to that? Gli europei combatterebbero se fosse necessario. E nel catenaccio si legge: l'invio di truppe sul terreno in Ucraina potrebbe aiutare l'Europa a ritrovare la capacità di affrontare una guerra. Andiamo a leggere. La spesa per la difesa sta aumentando perché i leader europei ritengono sempre più plausibile un conflitto combattuto sul territorio europeo, oltre i confini dell'Ucraina. È questo il motivo per cui l'aumento della spesa è proporzionalmente maggiore nell'Europa orientale e settentrionale, Germania compresa, rispetto ai paesi dell'Europa meridionale e occidentale, più lontani dalla linea del fronte. Ma è possibile, chiede Natalie Tucci, ex direttrice dello IAI, risvegliare in Europa lo spirito necessario a scoraggiare una guerra senza dovervi entrare davvero? Aumentare la spesa per la difesa è una cosa, combattere è un'altra. Un sondaggio Gallup del 2024 ha rivelato che circa un terzo degli europei non sarebbe disposto a combattere, nemmeno nel caso in cui il proprio paese venisse attaccato. Il mio paese, dice Tucci, l'Italia, era in fondo alla classifica. Ben il 78% degli intervistati in questo sondaggio ha dichiarato che si rifiuterebbe di farlo. La geografia svolge un ruolo cruciale, ma anche politica, istituzioni e media. Non sorprende che gli estoni siano più disposti a combattere degli italiani. Se decine di migliaia di volontari in Estonia si addestrano regolarmente, mentre gli italiani vengono anestetizzati dai talk show televisivi pesantemente infiltrati da propagandisti filorussi, dice Tucci, che deridono i tentativi dell'Europa di rafforzare la resilienza della società. Se la guerra non viene percepita come una possibilità concreta, continua nell'editoriale su The Economist, è facile dipingere l'aumento della spesa militare come un semplice espediente per arricchire il complesso militare industriale a spese dei cittadini. In tempo di guerra, il modo di pensare e le emozioni invece si orientano verso un unico obiettivo, la sopravvivenza. Si accettano sacrifici, il coraggio prevale sulla stanchezza, la creatività si sprigiona. Senza la guerra, le menti brillanti che hanno dato vita alle numerosissime innovazioni militari sviluppate in Ucraina avrebbero fatto altro. E qui arriviamo al dunque dell'appello di Tucci. Per la deterrenza il punto fondamentale è che gli europei avranno meno probabilità di dover combattere se saranno preparati a farlo, sia dal punto di vista materiale sia da quello psicologico. È proprio questa preparazione a rendere credibile la deterrenza nei confronti della Russia. La domanda quindi è se sia possibile rafforzare in modo sostanziale la resilienza della società in tempo di pace. Un modo per rafforzare questa resilienza delle popolazioni europee sarebbe inviare truppe sul territorio dell'Ucraina, dispiegarle fin da ora, prima di un ipotetico cessate il fuoco, spingerebbe i cittadini a sviluppare una mentalità che li prepari meglio all'eventualità di una guerra. Se soldati europei fossero schierati in Ucraina, forse una parte del coraggio, dell'umiltà e della creatività dimostrati dagli ucraini potrebbe contagiare anche le altre società europee, impedendo che la guerra si estenda al resto del continente. Questa la presa di posizione di Natalie Tucci in un editoriale su invito di Economist. A proposito di riarmo, su Now Voyager, la nuova rivista americana che abbiamo già citato qualche settimana fa, propone in apertura del proprio sito un reportage sull'espansione delle basi militari americane in Polonia. Il titolo è The US Military's Love Affair with Poland, la storia d'amore dell'esercito americano con la Polonia, stato in prima linea della NATO. Leggiamo l'attacco, un po' di colore su questo piccolo microcosmo americano in Polonia, vicino al confine con la Germania. C'è il Patriots, un locale con il disegno di un cheeseburger in stile fumetto sulla parete e una bandiera americana, e un gigantesco Paradise Bowling Club, un enorme edificio di cemento senza finestre, dall'aspetto massiccio e anonimo, dove appunto si gioca a bowling. Di fianco, un gruppo di soldati polacchi di mezza età, in uniforme mimetica, fuma all'esterno di un circolo militare durante una pausa dal corso di inglese. Gli americani si vestono in modo diverso, spiega una soldatessa prima che un suo collega la interrompa. Anche quando fa freddo vanno in giro con pantaloncini e crocs, le ciabatte. Intanto sulla strada camion militari passano rombando, trasportando carburante e armi da una base all'altra. In questa pianura di pinete, fiumi placidi della Polonia sud-occidentale, non lontano dal confine tedesco, l'esercito americano sta costruendo un enorme complesso militare destinato a ospitare, una volta completato, migliaia di soldati. Mentre Trump ha annunciato l'intenzione di ritirare 5.000 soldati dalla Germania, minacciato di ridurre la presenza militare americana anche in altre parti del continente, ha riservato parole di grande apprezzamento per la Polonia, arrivando a promettere un ulteriore aumento delle truppe. Ad aiutare dal punto di vista di Trump c'è il fatto che la Polonia finanzia direttamente parte delle basi americane, distinguendosi così dagli altri paesi ospitanti. Questo le garantisce anche un certo margine di autonomia, si legge su Now Voyager, la nuova rivista americana. Nella mensa della base di Svietozzo, ad esempio.
1: Es ist 7 Uhr. Mehr Wissen mit Reise Tirol. Hier sind die Nachrichten mit Gertrud Prenn.
2: Der Historiker Hannes Obermeier schlägt eine Historisierung des Gerichtsgebäudes vor. Der Iran und die USA setzen ihre gegenseitigen Angriffe fort. Das Wetter: zunächst sonnig, später gewitterig bei 23 bis 31 Grad. Der Historiker Hannes Obermeier tritt dafür ein, das teilweise zerstörte Gerichtsgebäude in Bozen zu historisieren. Der Wiederaufbau bietet die einmalige Chance für eine erinnerungskulturelle Lösung, sagte Obermeier. Dabei sollte die Lücke sichtbar gemacht werden, die durch den Einsturz entstanden ist. Landeshauptmann Stellvertreter Marco Galateo von Fratelli d'Italia hatte gefordert, das Gebäude genauso wieder aufzubauen, wie es vor dem Einsturz war. In Sand in Taufers soll so schnell wie möglich der Sommerbetrieb am Naturbadeteich beim Hallenbad Kaskade aufgenommen werden. Aufgrund der Zahlungsunfähigkeit des bisherigen Pächters konnte der Gerichtsvollzieher die Struktur erst gestern der Gemeinde als Eigentümer wieder übergeben. Laut dem verantwortlichen Verwalter der Gemeinde, Reinhard Innerhofer, läuft jetzt die Suche nach Bademeistern. Für die Wiederinbetriebnahme der Sauna gäbe es hingegen mehrere Interessenten. Von heute bis zum 1. August verkehren auf der Brennerbahnlinie im Teilstück Brixen-Brenner keine Züge. Grund sind Wartungs- und Modernisierungsarbeiten. Auf der Strecke wurde ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Nach dem Tod zweier US-Soldaten infolge iranischen Beschusses und der nächtelangen US-Bombardements im Iran schwören beide Seiten Rache. Das US-Militär begann in der Nacht mit 9 Luftangriffen. Nach Angaben des Militärs zielten sie unter anderem auf Einrichtungen der iranischen Revolutionsgarden, die zuvor Angriffe auf amerikanische Soldaten in Jordanien verübt hätten. Irans oberster Führer Ayatollah Mojtaba Khamenei hatte seinerseits mit Racheakten gedroht. Bei einem schweren russischen Raketenangriff auf Kiew und die umliegende Region ist Behördenangaben zufolge mindestens ein Mensch getötet worden, weitere 11 wurden verletzt. In der Hauptstadt brachen Brände unter anderem in einem Wohnheim, einem Wohnhaus und einem Supermarkt aus. Laut der ukrainischen Luftwaffe wurden mehr als 2 Dutzend ballistische Raketen auf Ziele in und nahe der Hauptstadt abgefeuert. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft hat England das Spiel um Platz 3 gegen Frankreich 6-4 gewonnen. Nach der ersten Halbzeit stand es 4-0 für England. Nach der Pause holte Frankreich auf, aber auch England erzielte 2 weitere Treffer. Der 3. Platz ist für England der größte Erfolg bei einer Weltmeisterschaft seit dem Titelgewinn 1966. Das WM-Finale zwischen Argentinien und Spanien beginnt heute Abend um 21 Uhr. Das Wetter. Zunächst scheint heute verbreitet die Sonne. Am Nachmittag können wieder einige Gewitter durchziehen. In den Tälern am Alpenhauptkamm weht Nordföhn. Die Höchsttemperaturen reichen von 23 Grad in Sterzing bis 31 Grad in Bozen. Morgen Montag wird es überwiegend sonnig. Am Nachmittag entstehen meist nur harmlose Quellwolken. Von Rai Südtirol hörten Sie Nachrichten, Redaktion Silvia Franceschini.
1: Rai Südtirol, Sonntagsmusik.

0: Rai Ladinia Notiziar.
1: Un bel salut, bentroe e bentroedes al notiziar Ladin. Le mesa la una e sion en domenia ai des nef de mesel. Te notiziar de inchiere son onde des valives anniversaires, che il della mort del magistrat Borsellino, che il di 120 della ferrata della Venost, i 25 individores de Trautz, Mandorf, Amaran, e il cedean di 41 della desgrazia de stava fuori in fieme. Resonon del tribunal de Busan, de la nomines de la fisi del Suttirol, de la ferrata del Prener e de non chavaledes di Lurieres sul champ dalla giaccia de Corvara. Tenker de ora la programmazione ladina la vainant con la coppa dal caffè. Nadia Runger la porta d'anna trasmission dal titolo Vis-à-vis, su un paladina con Anastasia Kostner. Ver resonà del mondo spettacolo de Berieda con Anastasia Kostner, ballerina e coreografa de Gardeina che vi fa Amsterdam, se girà a fond sulla forma d'espressione del balzo un paladina. Venion ades alla neves internationales, Stefan Pescolderung.
2: Südwestel Peru ist der Nötentrumorat stark, mit einer Magnitude von 5,1 an der Dodemusuration des Instituts National der Geophysiker del Peru und der 5,5 an der Dodel-Observatorie des Trumorats der Statunitische. Die Region der Chupaca, 300 km da Lima, ist ein Medium der Plefabrikage und 5 Personen sind des Avaipurdu la Vita, 3,5 Feris. Der Peru ist der 3. Trumorat der Calvivadium der Plefplatas, la Crosta de la Terra.
1: E ades venion alla teglia, in che ven ricordà il magistrat Paolo Borsellino e i 5 agenti della scorta copeda un attentato de mafia ai des nef de Messel del 1992 a Palermo, te streda da meglio, o la che stasia la mer de Borsellino. Le passa 34 regni. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l'ha dit che il desen eversif alla base di attentati le venius combattu e che la Repubblica la dimostra di essere più forte. Mattarella dit che Borsellino e Falcone le simboli di sollevazione civile della società. E c'è il ministro di affari interni Matteo Piantedosi e il dis che via da meglio la rappresenta una ferita che non si può descancellare la storia della teglia. Del Medio Oriente l'Iran lauza il livello della vera con Washington, un di comandante del regime iraniano e il dis che il Stato risponderà a una vita decisiva e devastante a vini attacchi americani, venendo manacciò attacchi diretti ai Stati Uniti se chi seguiterà a attaccare. De tutta la questione resta in cel misterio dal presidente del regime, Mojtaba Khamenei, al do della informazione della sicurezza iraniana sommea che non sia niente dell'Iran. Sulla questione de Mario Roggero, condannato alla Cassazione per Gers Barà e aver copato il Leres Ruete sia bottega de Ores, ence la presidenta del Consiglio di Ministri, Giorgia Meloni, dice che la pena de 14 anni e nef meis la es proporzioneda e la conferma de aver dat mandat al ministro Nordio per domandare la grazia a Mattarella. Ence la femmina de Ruggero scrive al Presidente della Repubblica per domanare un atto di clemenza e umanità. Sommea che ante la motivazione della condanna de Ruggero sia ence comportamenti violenti dell'imputà ence con persone vicine a sua famiglia. Lei ha minacciato il moroso di sua figlia. In condi mondiali dei ballonti Stati Uniti, in sera l'Inghilterra l'ha battu per sia Cat la Francia e la Savadagna donca la terza posizione, invece Kylian Mbappé, Giador François, il Savadagna il titolo del miglior marcador de sempre della storia di mondiali con 22 goi. Isnet dalle snef da sera della finela a New York se bat per il titolo de campions mondiali Spagna e Argentina, le pervedue in cas in sin ai chines miliardi de dollars. Mudon argument. L'Unione Europea l'ha dat fora regola neves contra i events negatives della fast fashion. L'essere verda la granditas de produzione de moda de guant bon marcià. Stefan Pescolderung.
2: Den können ant ein paar das Grand Dite dal Guant, l'Union Europäica nie plö des drüsch Tatsch de Guant, Chapi e Chalzac als dann ja venu. Alles era da Rezyklecki Tatsch, i Kunceo in Cefa Donation so garantì la Readuranza. Purca castes regules vani stinizite et la norma ce perudu, calis me sarà fan reso conta visa del guant ne venu e ce che ne fate impara. La misura verda da tira in antes gran dites de produzione de guante de moda, dal 2030 in antes ce calis de dimensions mesanes. Il fine calda a garantir più sostenibilità. Alla dod la lia di consumadus asso utenti, ma in l'Europa il 9% il guant destruit senza calcides ni visti in ce ma un miliade. Circa 594 4.000 toneladas al an. Un problema la pro il guant che va in compra online con il 20% che va in domani a Zruc. Attualmente ti convagna le dittes da destruire il guant in pede fava da trimpara. L'Unione Europea o in scienze sforze le dittes a una gestione più responsabile e strategica delle risorse. Per due settimane alla lunga, Cina, il 1 agosto, è sospeso il servizio della ferrata sulla linea del Brenner, del TOC, d'Antropurs Nuel Brenner. Per garantire un po' il trasporto pubblico, il Castoc produce un servizio sostitutivo con corriere. Informazioni più avvisa ci fa i passaggeri in cessione del sito internet e l'app di Südtirol Mobile.
1: Domani girà in anti l'uriere per mettere in sicurezza il palazzo del tribunale a Busanto, ma ad Endena venne già debattuto su un chi che fer col frabicat Stefan Pescolderung.
2: Belti di passaggio comincia da rumnesse il fruziame e il materiale la pergida in broda. C'è modo aperto in cedo dall'ispezione e valutazione di tecnics la questione di tanginante che può garantire la stabilità delle due aree laterali del palazzo, che restate e ci sarà poi la possibilità di salvare. La grande domanda è se ci fa con il gran bus che si forma con quattro alzate che tu mazza di Il vicepresidente della giunta provinciale Marco Galateo, da Fratelli d'Italia, sa da manè da ricostruire il palazzo a Visa Schokaledenand. Molenci è giusto da contra, ciò che cala del storiograf Hannes Obermeier, che fece la proposta da storicizzare il toc come ad lasciando il bus, molto tanto in contesto culturale del record. Un problema attuale è se ninci fa per far laurea in Nant. Il tribunale personale. Il smart working è una soluzione parziale. Alle da ciaffette in tam curt locali, con un contratto CISAI per 150 cina 200 dipendenti. Markus Ortler, dal Venosti, è confermato in carica del presidente della FIS del Südtirol. Al resterà pur calace la sezione locale della Federazione Italiana di Sport Invernali, in cedicata anche van. Dantar cical statuto dant la promozione e il sostegno dei giovani sportivi che va in doca e in sviluppo sostenibile del sport invernale del Südtirol.
1: In generale, gran festa con comunanze e autorità per i 120 anni della ferrata della Venost Finsga, inaugurata dai 2 di Messel 1906 col viaggio storico a Cerbon, Anter, Meran e Malles, in biglietto costea 4 e 60 corones per la terza classe. Questa linea la rappresenta anche un di modi di mobilità sostenibile la più importante del Südtirol, buona da registrare circa 2 milioni di passeggeri salan. La eduta elettrica la elongia 60 km da Meran a Malles, la passa via il dislivello di 700 metri. La celebrazione ufficiale del Summit Human a pede sulla stazione dell'Asa con Sentadins e la Moro Autorità Provinciale le sta l'occasione per gedere una vegeda la storia fatta ence dei momenti sinistri, desche il 1987 che anche la ferrata era venuta a Sereda perché che considerata da mandare stat italiano e ram sec. Del 2005 è venuta in do aperta de gra al riassanamento voluto dalla provincia di Busan anche il presidente Arno Kompacher e l'assessore provinciale alla mobilità Daniel Alfreider i verda la ferrata della Venost desche in mezzo con potenzialitedes e competitiv per del sistema provinciale de ferrates sention Alfreider.
3: 120 anni de ferrata Finchgau o di persone che sa de je pur la ferrata a provede a bine un'alternativa all'auto da 120 anni ne gistogna anche l'auto perché sein gi ha investito da nüt la ferrata o di investi in l'alternativa all'auto. E sono contento che collegung sein puster con la Rigatalschleife e con kisch projekt sein in il Finchgau, che di in la Perth da Marang Finchgau a una moda che tutto Südtirol sarà collegato con la ferrata e ha in scena l'alternativa in l'auto.
1: Così l'assessore provinciale alla mobilità Daniel Alfreider. E veniamo adesso a un'altra cedian che è il dividore del Castel Traumansdorf Sora Maran, che in giorni a celebrare 25 anni di attività con un di devenci dedicato al duta ai beci e alle famiglie. Te un cer de secoli numeri d'ombra un gran successo, ogni anno dividore su 400.000 visitatori da tutto il mondo e in tutte le venue passa via i 9 milioni di entrate complessive. Su un'area di 12 ettari e 7 km di Troes. Al do la direttora Gabriela Pircher, il segreto di Kes, l'esito dell'esperienza che i vidore si preferisce in l'ec o la che la natura la dona chiet, bellezza e relax, rappresenta noasi de pes, ten epoca sempre più agitata e dominata dal mondo digitale. Vignola di Saresonerde stava a 41 anni ai desnef de Messel del 1985 Sora Tieser fuori in fiem l'estate e il teatro de una della disgrazia staliene più grieves della storia do la vera. La vasca de decantazione della miniera de Prestavel non le sa tenu e le sa crepedes fora. Le sa provocana una de circa 180 mm cubics de ega e pauta, venu da giù a una velocità de 90 km orarie, ste pec più che si è menuc la de sa talaval giù en scin alla veis sul fonde val. L'ona la desfat 3 ottie, 53 majons, 6 capanons, 8 pens e la descancellà ogni cosa su un si viace. Il bilanz l'està dramatic 268 vittimes, de chis 28 bec sotto 10 anni e 31 tous de mendra età. Troppes corpes non ha potuto venire riconosciuti. Endena il soccorso e la lura passa 1000 ante studa feche militeres. Le resida giudiziaria l'accertà grieves responsabilità della gestione di controi e della brentes. Dalle sdoudes in che les comenza la messa, dopo ve metù la corona de fiores lo dal monument e via perduto il domesdì il centro de documentazione le avert. Da sera dalle snefle il concert per flaut, oboe, organ e bariton te sala bavarese del center de Tieser. E vignona de sa lurieres sul champ della giaccia de Corvara, Mara Miribung.
4: Il lavoro per il champ della giaccia Corvara ha cominciato il 2023 con l'ampliamento di locai da smude di locai tecnics che venne durata da due da unioni del post, ma non è mai che l'unbolz da Corvara, Roman Crazzolara, ne sa spiegare.
5: All'iste cambia fora il sistema audio al stadio, le slums ne è più alla do di tamps. Estem tutzite che fez una prebela lum porque che son champ zoga o patinaia alle ste cambiele sbala ustras duch i parais char champ e spo l'ultima zella machine della dlacia che in ormai a so anni.
4: I la ursa è necessar ste che l'unius crash trest plu e al vanic trest plu groups la pro. Ne sa dit l'unbolz da Corvara, Roman Crazzolara.
5: Un dus bels unions, il hockey club Alta Badia e l'ice club che attrazzo bi groups e joni mit tungs joni e joni e chi già d'ora l'air, che le dà che l'ice per girare con attività, l'altro verso è l'intervento che si dà bisogno per via della sicurezza, non è più a norma di tamps, le balaustre, ma in c'è la macchina che fa l'ice più bella per patinare più sauri e più sicuri.
4: A dit l'unbolt da Corvara, Roman Crazzolara. La qualità della dlaccia che viene originata qui è più alta sia per le unioni che da casa, quindi per i gruppi che sono all'erc da più da lungi. Al giungo l'assessore al sport Simon Thaler.
6: Credo al stadio della Lascia di Corvara un due unioni che da casa di Giuma, un Lice Club Alta Badia e il Hockey Club Alta Badia, due con più gruppi di vignette di mitungs e giovani che salenaia e soga chilo. In più un, diciamo, un gruppo amatoriale che soga a hockey, chilo già nel post e tipitung in Cialberg gunot a gruppi da Foratka, per esempio il gruppi di patinaggio da Milano e Roma che va in su, sulla lista a fare campi estivi, alle il hockey che fece un campo estivo con gruppi da Foratka e in c'è da altri post, alle magari in quel momento il stadio stlutva il gianta salene chilo a Corvara.
4: I costi per la dlaccia e l'elettricità vanno su rantucci dal comune e per tincuries da contributi pubblici. Contributi dall'amministrazione provinciale e l'ingegno per l'investimento in generale, che l'unbolta Corvara, Roman Crazzolara, ne ha detto.
5: Siamo a questo costo per 2 a 2, arrivamo a Baeda in 2 milioni e 400 mila euro circa, e chi lo ha sentito in gran giulang a Balzang all'amministrazione provinciale di contributi e il gran aiuto che si è.
4: Il champ della dlaccia da Corvara è un di più champs della dlaccia che romain da Verge per un tempo lungo. De più ne dice Simon Thaler, l'assessore al sport.
6: Formiamo per un mese e mezzo, il mese di giugno, perché da lì c'è la manifestazione della maratona che sta in cielo, il stadio e le madova il bel indoffa la dlaccia e per un bel indoffa manco l'attività delle unioni.
4: Slums che non sono mutate fuori di smiore il spettacolo e sono lacce da un punto di vista visivo, il sistema audio non è smiore il son. Al giun Christopher Sara, presidente dell'Ice Club Alta Badia, una delle unioni del post che ora troppo il stadio della lacce.
7: Per noi è il dar wichtigste lavoro che noi facciamo, che noi organizziamo in più anni all'anno spettacoli, sono ai sadi d'agosto un spettacolo con atleti professionisti che vanno, facciamo due sadi all'anno, e in il hockey, e in manifestazioni, quindi anche in Tanadar, San Claudio, senza bisogno, stresi in preste, strutture da fuori, che hanno un certo costo e che hanno un gran sparare per le attività del Verein.
4: Soddisfazione è da per le unioni per il risultato in generale e per le collaborazioni che nascono dal progetto.
7: Una struttura che funziona perfettamente, una dlaccia bellissima, ci sono anche queste macchine nuove, tenendo fuori una struttura non enorme per certi aspetti e sono il troci da fuori che vengono in collaborazione con Ferranz da fuori, quindi due vengono da Argianchi, lo c'è che sa che due funzionano da Arbun.
4: Ha detto Christopher Sara, presidente dell'Aisclep Altabadia.
1: E con questo le due incontri del meteo aveva fatto una serie che domenica i meteo pieviad ad Encedenet e da sera sono dute alla Dolomites. La temperatura massima le sruo anche ai 22 degrees. Con questo donca le due il notiziario la dinve presenta in do dalle 7 in snet. Vi sporso una duce una buona domenica deve il pai di aner scuta su. Stage ben.
0: La Coppa dal Caffè, anche d'ora di informazione e cultura, mette agi dai programmi sladins della RAI.
8: Vis-à-vis, con Nadia Runger.

nia parolas ca conaus les adorvong di per di per comunique, o la parolas ca iadija te caj moment. Il bal rajona condut il corp e pot rajmatter emozions, contenuts, conte storias. Daujing al bal ia la paladina protagonista de questa transmission. Un post o la cal vang presenta, cha la pro. O la consent emozions e o la cal nasc un dialog d'antor qui ca presenta e qui ca iot il public. La prima part la transmission ti chalongs plu avisa a la paladina. E la seconda part rojnongs con la ballerina e coreografa Anastasia Kostner de si passion, del bal. Vos cotais su, sun paladina con Anastasia Kostner. Al microfon je Nadia Rungach.

Tada plus transmissions d'ascolte sudot la médiathèque de Rai Ladinia ti e cela plus avisa an valguna paladinas. Dantor colas paladinas letterieras o scientificas, paladinas per musica, bal o teatr. Una na cosa resta medema perduta la paladinas. Lia forna ancunteda cum cica cela pro, lian moment de concentration. Velung se sent coca n'autra persona sunt paladina, da trai jelle prona nervosità o na tema. Casta emozions e userva anche da personas ca abe la troppa esperienza sunt paladinas. La tension possen mudete la grazza e guaia da tigi permets a casta sfida, la povesta importanta per arjonger na concentration. Velung ma anche dit ca la tocca la pro, itl medemo temp san conforta dutta si duc apodagi sunt il palc. Vester sunt paladina jezeca da speziell, ca lei anche suans audi. Lian moment bel, un moment public, un context interessant per transmetter contenuts, coca per exemple dan conveni scientific o per contena storia sung la paladina del teatr. Quique va sung paladina a ceca da ti di a la gent, ceca da ulei parti con quique scota su. Povester juda casta uaia de gi sung paladina anga a fegi de mezz la nervosita, da via ca sention l'unauri la la grazza de pudei porte da antvelc. Ixen assa da fin fal, nxi ei suans audit la intervistas, na toma angenia il mont. Son duc personas, ince xansa angenia cadrat bang, pos il forso ceder, ca san des mancha, per exemple, il text la chantia, xe bang can la ascriten stas. A la fin ne se tratl nia de cri la perfección son paladina, ma de cria un liam con il public, de transmater na passion. Cal siba un rachides a tueles, chanties nuevas o poesias. Da quica intervista ei for audiora la uaia de arjonger zacrei, de avaiuadli ca ce la pro, iuradles ca scota su, de pudei presente velc iria sto senti l'eco del public, se barate ora japen feedback sung el teatr o audi coca la gent chantainant la chanties. Gis un paladina i un moment unic ca passa via, ma ceca resta. Nia me un bel l'accord, mancha na emozion ca nes accompagnaia timu manch sung paladina ca vang. Musica, bal, letteratura, casta formas d'expression vang suans compagnades da la parolas, da rujneda, dice longzang ana forma d'expression ca na ania da bujang la parola, ma ca cunas na otra maniera de rujne,

0: Anastasia Kostner da Gardaina è appassionata da ball. Dona formazione a Linz, London e Frankfurt se dà la giù con il ball e con la coreografia. La fece laurea interdisciplinare e per paladine specifiche e speciali, collaborazioni con musica, performance e da coreografia. Il ball sono paladina, insieme con la ballerina che vive a Amsterdam, è una possibilità da giorina porta ton altro mondo per chi che ce la pro.
1: La paladina è per me un luogo dove posso trasportare il spettatore in un altro mondo. E per cui la paladina è un bellissimo posto di un gruppo di possibilità. E un pezzo di ballo di qualche laurea che ha un'altra paladina, mi fungo la paladina, io ben for la medema a dire, ma dal pezzo che porti danz, togli l'informazione che porti sulla paladina, e perché io per me il bel potrei mi mettere in una situazione di ogni tematica che io il pezzo di bal che porti danz, e potrei mostrare questa realtà sulla paladina. Perché io per me la paladina è un luogo di maruia.
0: Vestor perd la paladina, quel va siba da ballerina, cancia da coreografa. Un esempio per l'orta Anastasia Kostner è la coreografia del musical Ugep da Oyes, la vita de Ugep Freina de Metz, che è uni rappresentata del 2023. Anastasia Kostner laura sung truppa paladines, i daujinga kallas oradeka jelle ange forino daudai til Südtirol otte Gardaina, koka per esempio dal projekt Match Art til Tublada Nives de Selva del 2023, oda juni de lang passat til Circolo, lia mostra d'ert artigei kung il program dal titul Doi Poesias de Moviment, Fremde Freunde e Cyclic Bliss. Oda September del 2025 dal Di la Cultura Ladina a San Martin de Tor. Che è per la paladinas per il ball? Il ball tolita una certa lerc, dice la ballerina. Il movimento si domanda questa lerc, son paladina.
1: Suon sia la paladina grande, mi fun al manca 12 metri l'ergia e 10 metri sotto, io belau il minimo, già che con il ball avrò un grande lerc per poter muovere e poter mostrare il movimento del corpo. E per calm sal, potrà fare bel canclì un grande lerc su un paladino, già che lui ha più possibilità di poter mostrare il ball e la tematica che porti dentro.
0: La paladina non muove né forme vestire una paladina classica nella sala, a Anastasia Kostner ti plesel da scovri paladines nuovas con caratteristiques uniques.
1: I suans, io lang interessante avei un post che non è per una paladina, ma un post che la natura o una dirgia. Un post che potesse dire che c'è una povestrania una paladina e potrei portare il ball anche a te post pubblico, no? Un post da vers per duc. E come vai che il ball ti posti una che si aspetta bella o nia, che non si anche fa bella a poter portare il ball ti posti nia che gli prendrete nia paladines ma una che un po' mostri il ball.
0: Mostrenci il ball una che il pubblico non si aspetta nia, se de giù con un post e con si caratteristiche speciali creiamo manch de maruia con movimenti e emozioni. In sci vanno stamp bel planga piz. Per ste a giornei sung i proiect de nasch gest dan quei, podes gi sung la plata internet la ballerina. Ringrazion Anastasia Kostner per si considerations. Da gra nche avoca eis kutasun quei. Al microfon va saluda Nadia Rungach.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Lelisit da sera.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Buonasera, bentroi e bentroedes. Scomenzon con la polemica del Sutirol ante RSVP e Urzi, l'emendamento Urzi le venu a pro alla Cambra e il muda fore confins del collegio di senatores de Busan bassa a Tesina. Il mudamento del collegio le venu volu da Urzi per gedare il met di essere l'età un senator o una senatora dell'ingazza italiana alla litazion scheven. La spartizione del collegio l'itella è stravardeda dal pacchetto Alto Adige e per questa ragione la pel venir mudeda de mossa la ven mudeda in città l'Austria. Auzer fora che il senator Oscar Peterlini, l'ità tra i autos appuntinte che scollegge che tolite desdot comuns dal Dino a Vadena. Peterlini dice che la declarazione di risoluzione della questione del Sutirol presentata dall'Austria alla Nazions Unides se fa riferimento a questa listes. Per questa ragione, dice Peterlini, la spartizione del collegio l'ITEL al Senat la fa sperdere il pacchetto Alto Adige l'ità ai desnef de giugno del 92. Vignon ades a una informazione sulla ferata del Brenner.
3: Per due settimane alla lunga, fino al 1 agosto, non è sospeso il servizio della ferata sulla linea del Brenner del TOC, dentro per noi il Brenner. Per garantire un po' il trasporto pubblico, che TOC produce un servizio sostitutivo con corriere. Informazioni più avvisa ci fanno i passaggeri sul sito internet e l'app di Südtirol Mobile.
1: A Tieser fuori in Fiemin che le venu celebra la il 41esim cedean del disaster de Stava. Le venu ricorda la 268 vittime dai desnef de Messel del 1985. Il presidente Fugatti la sottolineò che la tragedia l'abbia rappresentata mudament per il settore della sicurezza e sentioni in che a Tieser.
4: Quanto accaduto a Stava ricorda a tutti quanto poi la le legislazioni provinciali si siano adeguate purtroppo a quanto accaduto e anche come il sistema della protezione civile che in quella sede intervenne in forza e con grande senso di sacrificio, ma poi quanto è cresciuto dopo quell'evento lo stesso sistema di protezione civile.
1: In che a Tieser l'era ben segura in Celombolt, Massimiliano De Florian e il Sention.
5: La tragedia di Stava ha insegnato che la tutela del territorio e la tutela della sicurezza dei diritti umani sono valori irrinunciabili.
1: La messa da domani e la ghirlanda al monumento da mesdì al centro dedicato a Stava e a moda le snef da sera concerte sala bavarese a Tieser. Venion ades a resoner dell'Unione Europea che desfora neva regole per scombattere la fast fashion. L'obiettivo è gestir de contra gli effetti negativi de questa moda buon marcià che è ence de gran fontena dente seamente. L'Unione Europea vela ades responsabilizzare de più la gran dittes de guant con produzione de massa e ence che les de moda con il regolamento si ten forza anche ai desnef de messel. Al do de quest, no la dittes non le spel più de struser toc de guant, ciapie o ciuzze che no ven venu le scognerà le ziclerchi stoc, i concer e ence fer donazione se garantir la reduranza. La mesura reverda da adesso in ant la grandites de produzione de guant e moda dal 2030 in ant ence che les de dimensions mesanes. El fin appuntinle che le garantir più sostenibilità. Al do della lia di consumadores vente l'Europa il 9% del guant destruz senza che il venie vesti ence de monouta, circa 594.000 tonnellades all'an. Venion ades a nossa valedes e resonon della festa della Chiesa de Pausa. L'istà le appuntine il tempo della scontredes e della condivisione a San Martin in che le venu indrezza la festa da distà, una festa tradizionella che venne indrezzata da Pezzo Norum per mettere ad un guest familiars, volontars e comunità per un momento de compagnia. Le venu indrezza messa, marena e momento ad un. Sention l'obiettivo della festa dal direttore della Chiesa de Pausa di San Martin. De Saint Martin, Valentin Erlacher, intervista da Jasmin Fertig, El Sention.
6: Ma le fin che le hanno fatto d'aurisse, le sportes, i cerunda le fa vigne de, tal piccio ince, ma due di gran occasione sanse, è la festa da distè, le dè la giunta tompada, la prima domenica d'ottobre, o la che fa giungere a monter, io, podun di segra la chiesa ince.
1: Così ta Valentin Erlacher, direttore della Chiesa de Pausa, de più sull'argomento in venerà a regionare in Cesnet a Trail. In con del temp, vedison che domani e lunes ai vint, non le mettu tant bon temp, i met pievia da domani e ite per anter piqui solustres de soreie. La temperatura les va ence mingol in giù. Donca con quest le dut, buona settimana a duc e a duttes. Vi salute, stage ben.
7: RAI Radio Ladin. Fac, avenimanc, entra unides. Approfondiment.
8: Buonasera e benvenuti a voduc, stimei scutadores, vedis Alex Rungaldir. Njnuc e il plajai de salude mongiade Miguel Insam de Santa Cristina, che nos ova la ultima trasmission dan Nena, contade si esperienza de lauch fatta d'Australia da dezember in King Auril. Dat do, il unì de rivers d'Europa, ma je bel riaginò gitz de viaggio, ma castiat sun lega. Nce casta n'esperienza de fin particulera de calax la son contene Njnuc da Miguel. Buonasera, Miguel.
9: Buonasera e buonasera a tutti gli ascoltatori.
8: Miguel, tu fai la città di Melzburg di Plumange, non si dice, l'Australia, non ho proprio di guna voglia di gira a casa in Tlauta. Come fai a pacas?
9: A me mi sa un po' curt, no? Con 5 manche, e sono a zurück alla fine d'Auril, che fa un po' freit, e mi ho organizzato di gira a fare un viaggio sulla Berca. E lo sono smestato giusto in domes di a mude cuffer, a lasciare a casa la roba da spiaggia, e a mto la roba da Berca. E posso riuscire a via ai 21 d'Auril verso Malta.
8: Io ti conosco un po' se che ti stai ben chiaro, ti giolis con il parapente, in ciò di loro fai il pilota di tandem, cosa tu scopri di la passione per la berca a Vaila, che io può in tutto un altro elemento lega.
9: Quali vaira, quali tutto un altro elemento. Io mi sono detto un piccolo mut, ma for sa pubel che grand valieras, no, che non vai sti film, che Pirati dei Caraibi. Calma fora di John Trsa, Ban Boschaldi, e gli sforzati da lunch, no? Di John Premuto Gardaina, Sulega, Calia Massa da lunch, no? E poi mi psa, un tangle Covid, ma fosse più interessante a imparare a Gicola Berca. E poi con compagni non fa una, un tangle lockdown del Covid, e dopo lockdown sa da l'occasione di fare il patentino, no? Il brevetto da skipper, e calle può fa, e con calla può cominciare tutto un nuovo mondo per me, Sulega.
8: E fosse curioso di sapere che cosa tu fai per già pecci brevetto per giù con la berca a Vaila. O io per quel di Bujan non avevi un brevetto per poter giù?
9: Scegli di Bujan c'è un ruolo fornengstas. Sono un fornea per con sacchei che ha una berca per la Dravunia, però a me mi ha piaciuto l'idea di un forma fe. Questa patente per un di l'altro un po' di me preste una. O me per l'interesse di sapere cosa va e di sapere le regole se ci muoia sapere e vai e tutto.
8: E c'è un zipa di giorno la maggior grande sfidata, sono c'è difficoltà a fare questo esame?
9: Ma per l'esame, le bambine sono di imparare le normative, le precedenze, c'è una collisione con una berca, chi ha la precedenza, e genauso che sono strade ai cartelli stradali, che dal suo lega anche, ma che sono bambine d'altra forma, d'altri colori, che non sono potuti sapere, e c'è un po' di meccanica, di sistemi della berca, e un po' di meteorologia, un po' di navigazione, le tutto un pacchetto.
8: Tant giù durpa in quel corso che io da fe e io è stato un momento che ti dici oh, lì un po' più rire di qualche minuto.
9: In quel corso che il pont fatto in stasso rì, diciamo due o tre manche, un pont la fe, diciamo io l'ho fatto due manche. Lì sta un po' intensivo, anche l'ho fatto, ha già in demo tempo ho un altro jam che fa il capo servizio da lift. In Cile ho due grandi jams in demo tempo, da mi sei studiato e per me fa il relativo in gran paese. C'è stato il momento in cui la massa può da sanare, non sono buona l'applicazione sul phoning da poter fare la domanda del jam per l'ingegnere. Io faccio un gran mondo di fail riesco a chiamare e non ho niente un punto in cui dici ok, sono pronto per l'esame. A me mi sa che questa ironia è un buon fin, no? E poi in Galling ho cominciato a studiare di più e poi la gita.
8: Ora hai fatto già finito il corso?
9: Io sono stato a Rimini, alla scuola nautica Bignami, che la mia stata consiglia da Zakei, e poi mi informarono un po' lì veramente una scuola con storia. E la buona cosa è che ho un corso un po' più intensivo, poi un po' di magari ste 4 manche a studiare, e sono 2 manche a spondere.
8: C'è capacità, mi sono un po' per avvisare la berca in sicurezza?
9: Ma nia schalli, rat union ka la patent l'auto, ka il pofe la patent la berca, c'è un po' di inscilla.
8: Quante sa tuntendu, o minovsa, sozan, sozan gna, prefince vel viaggio più long?
9: Io dovrei fare la patent, e l'ho fatto in alcun corso un po' più specializzato, la giù a Genova, ka porte la berca da Saul, ka li stante il corso l'actuang sgna dut, diciamo stufos obel da Saul son berca, o che porta, che ha alcun idea da l'acchia. E calma ben bo di John Judà in hand con qualcun tetruc in qualcun di John Coffè e calma può portare sull'idea mi sono sbella fezze che un po' più in autonomia anche.
8: Mi sono tu lanz più cautro usne samba la traversata del mer Mediterraneo un quinto il mer Egeo, Miguel, da lei sa tu muoz che ti fai viaggio su un lega e ci udipa proprio da lo.
9: Io sono muoz da Malta verso la Grecia. Molti lo sono, se già che scompagni che la berca al steilo a Malta, praticamente la berca è registrata a Malta. Io sono bel danstacung al sun berca, ogni anno dall'isola Canarie, e sono dit faccio un baitre l'avventura da Malta verso la Grecia.
8: Cosa la pa, diciamo, a pianificare nel percorso da fare per la destinazione? Non è più di una stress, o il pa certa linee che vanno scritte danz e che non si attenete sul lega?
9: No, linee io eigentlich nie, un po', diciamo, furne, bambo, black and wall. Lì però, in alcun paese, o la campagna ci permette, no? Diciamo, per esempio, l'Algeria o la Tunisia, mossa un po' ma traverda, qualche va permettere, ma se no, gran perte, pon gibel o la campagna.
8: C'è regola sì, per esempio, se t'ancons vell'altra berca, il paio da te precedenze o a stile ora o come va la paio?
9: Sì, lo dà le precedenze, più manco sì che con l'auto, qualche vanda mandrata a maestans la forfort. E se no, io lungo suons di giungo la berca più grande, che la suons la forfort, già che la janfor scialli più lenta a stile ora. Non appit la berca che la è veloce, che la tosh di giungo raida in tauch, in una gran berca dro, chilometri per fare un po' una raida.
8: Quello per quel storm, a dire il mal di mare, che dici senza tucal o se usa un po' a che movimenti le onde?
9: Quel storm è una cosa interessante. Io i primi sieci sono berca, i lunghi 4 di sconste, schlette tamp, i loro sentivi un po', però a quel susung in galling io quel completo non è più un tema.
8: Quello per te il di su una berca, tutto il di su un lega?
9: Il di su una berca che l'iniamo da quando va sul sur, da quando va giù, no? Lì su una berca che è piuttosto bella o 20 ore lunga, e che diciamo, comincia magari con cialedò o da snipamo in direzione, magari scusinezze da guste o da maranda o da quando leva. Poi avanti il forte lampo dal materiale, no? Che va costante controllare. Già che subito la berca su lega, li tutti esposti al sel, al vent, al ciao, al surradl, no? E poi il forinozze che si spacca. Poi sono tutti lì, o con concia zec, o con cugina zec.
8: E per me sono anche i fuori uoli da viaggio, no? Che sono cal meri e il suans un po' ben bot bergs che raidan tau, no?
9: Sono la bergas, diciamo, le sono vaiz da lunch, sono la pitla bergas, o con un auto per motor, o con vaiz vel vela, o vel lum, o so gore sul radar, diciamo, sulla gran bergs ein radar, perché es vaiz bella da lunch. Sulla pitla bergs, la nostra, ilo, che la angsem po' un altro sistema, simile, però, che la ponia duch.
8: Ci sono le berge che tu fai a Manondo?
9: La berge che sono fuori dal costruttore francese, na Beneteau Oceanis, 10 metri lunga. Diciamo che è una piccola berge, un po' di scila, come standard. No? Però grande è sicura se da fare anche volendo un transatlantico. No?
8: Ci sono le ingegne, le apparati che hanno passato nella berge e perché le trovi un po'?
9: Ma ingegne non è un grum, non posso immaginare che è un gran camper. Praticamente un sistema di navigazione un po' più avanzato, che li tacca per la berca e che misura la velocità, la direzione, un po' di parametri e che ti aiuta a bene la dritta rotta per la destinazione. E noi abbiamo un piccolo motore, che fa il strom, che fa la lums, la doccia, la lega e tutto quello che andrà, e la lums.
8: Cosa fai con la lega? Hai savo per ega a di da bever o tu hai savo ega ora del mare?
9: Nel nostro caso, noi siamo una piccola berca, per anche cisterne da lega, anche 480 litri ungefähr, che basta di due persone sauri per nenanga. E noi siamo niente più, per noi motopea ega extra. E noi la berca smagra, che è un filter che allora il sel da lega del mer, e la fai filtrare un po' per poterla bere.
8: Un radio che ha reso anche a busco, tu hai la sua musica?
9: Sì, che l'ho già buono. Ogni tanto ascoltiamo la musica che fa un po' più alla costa, però già tenia fuori un buon segnale.
8: Za deja six fremont en frigo, la changin pest musica i dopro, fajons in ans il viaggio con la berca con Miguel Insam da Malta, un king sulla isola de Lesbos.

0: I do kësta qantja I Am Sailing, kë ishtë atë undi peqë dë majhër sukses dë Rod Stewart, son zë në ndërë vjërës në kumpanija dë Miguel Insam, ku ngëllë u lonë zënë gjithrezëm për në valguna tapës ka la fatë për Rue da Malta në kinga Lesbos.
1: Nësën pje via da Malta, ka shfo lë 24 dë avril. Nësën pje via verso Siracusa, të la Sicilia, kun na berka di jong moment rota a jakel ist ein grand temporal in mangsdant a malta i kali roit in fin clamarina ja fasu na distruzion sun tutta la bergs i no son pona pie via a motor de via de siracusa a jakilo yal un pona mia a bergstadt o laxon pona steig nena a spite sui torch su la reparations in tant uns visitan pola zona son stat un putla citesen taur un visitail ol castel ki su lega uns un bel post I dal do da Siracusa ons fat 3 nuots e 4 dis de viers la Grecia. U la xon frma pona sul isola de Zakynthos.
0: Tkai vis se stach sun lega ko fova pal temp, ko fova pal la conditions del mer.
1: La condizione del mer fu plutos bassos, diciamo, fu nia chali davant, con spitla ondosme, non son fat nia la prima nuot a motor tres, a già che ni sta nat gumvant. Da lassen sich die Mädchen pur Vela, pon sie noch fahren, weil guna urs am Motor, li vorstampo in Telchino, am Fink alla Fink son rea Destination, a jacquel il Mediterraneo, kalli kunschum pur, di jong per Westrung mer, nia forschalli davant.
0: Je postel pan schwesch Situation, da Westrung grammes, o da vai tama, muss un pa da tranche to, vel Decision, u lak un sa nia cercati van contra.
1: Sans Autor, il Merkel po Westring Grand Prixul, specialmente kan klie schal di onda o kan klie schal di davant, meistens il po dui doi. I loyal son stato decisions anche de botta. Per esempio, na son a buona situazione, u la son ruit nat il pitla pucht, i t'kala sforma il motor. I naus kul vant, jans verso i scolli, no? Poi loyal dato una decision, ci fa jonsa, os la sa giul ancora, spera anche la tan bel schnell. I cal sa pompu salva anche in che un rabbino ora ci cocci motor.
0: Ai sangabu vel anche un tedes interessantes, di giun con personas sun lega, sun d'altra bergos o vel tir clmer?
1: Si, san zauter, di giun tl mediterraneo pang o da in grum da tieres, na sun u du un per dia des delfini, sun ca sta überfort da Siracusa a Zakynthos. Ich no autri tieres nun nia bina, Una cosa ganz interessante, kan san grum nia kvak la berka, kalierke de nuot, kan la berka rum leonde, dal na alga, tlega ke luna, no, kal chalaura shit kan puti pitli glühwürmchen, ktira sota la berka via, no, i kash grum kvank kun a gran berka, kan sakajnia, ja kan vaish kal nia dailo, no, li mena pitla bioluminescenz, kfeshkash, i kalitzek banbo unico, kan vaishnia trupsch, kan vanya kula berka.
0: I pona rati sei zangrui të na situacion un moment de pericol, no? Në tang la nuëtës, këma na qajës dhe friadun, kun sa ke e dish për dratë?
1: Kali vajra, kali shta na shtore dhe ri, jë ngalin dhe nuëtës, pra mi turno dhe nuëtës, sona l'strument i dish nëson in kolizion kun autra berka. Po në qëllim moment, sui dati dhe kështa berka, ili shtanë të rang tankër dhe 270 metri, kulinuam Valgardena. No? Po im sa, që zënë firë edhëm kënë gërdajna, ka gjithë të në shtorja, no? da kënë te. I nia, po në me fëmë era, i danë valgun gradi të la rota, i alla fin sëns nia fritë që edhëm. Pero më mi shtatë arri, no, ka i genau kështa nuët, no, il da fërë edhëm kënë gërdajna.
0: Miguel, moment pure zurück, schon ein paar Stadtschi Post, che ist von einer Visita, pian via da Siracusa, via la Grecia.
1: Genau, no son, pie via eben da Siracusa, po via la isola Zakynthos, che è una delle isole più turistiche, ilo, sulla vestküste della Grecia. Po son, gic weiter verso Kitira, che è bello un po' manco turistisch, però un po' scialli con Schuda, ilo son po' stehen valgundis, e po da Kitira son weiter alla isola da Kea, I lohnungs po bina ganz burg turisti, kalli niso la ganz burg visiteta, di schon da turisti international, la dgung flughafen, I lohnung mehm po kai da ten, po via fei fings dlena, put festa, e po da kea songs pi via verso l'isola de Kitnos, I lohn songs po me stai, mpuan doms di na saira, a jac I lohn jel na fontana dega fiers, a quen ora un fin sul mer, no kalli stampo na tela trazion, I dai losons po na gjithë bajter dhe vjërst la isola dhe Lesbos, në pudan la kashtë dhe la Turkia u lak lë vjaq a fina.
0: I tan lung kjel pa shtat a la fin dhe fin edhes kësh vjaq? Tant kilometri e sa fat, otr po ish rëzhonun një dhe kilometri ma dhe autra mëzurës rati su lega?
1: Asa distanza kon fa, jen tore 680 semajlën të vandl dit, Una na Seemeile je ungefähr 1 km/800 m, pa podes uns imaginer kakel doppelt, jon circa 1.300-1.400 km de viatsch ons fat. Il fond viatscht vincet diesen dut, na son forfman 2 o 3 dis, son un isola, in Chile ilo son gitsch un po samont, in po son spiaggia, in po audeci klas un kal isola da fe. Rüberfahrten können Sie vorstats ein Taurala Wind, Windsching Aura, ein Tauch, ein paar Vorstand an Nord, in der Jikula Welange. Ich kann die Postangel interessant, dann aus Piang Magari via da Dumang Abnaura, Iruang Lidido da Dumang Abnaura Plumanka.
0: Das ist die Viaci Fina, Sulisola de Lesbos. Ist das Schalola Berga oder ist das in Isunia Chosa HP?
1: Ja, genau. Noi sono lasciati la Berca sull'isola di Lesbos e lui è stata unita tutta ora da Lega per un po' maggiore riparazioni e un po' maggiore manutenzioni. Che le porti da lui, io sono piaciuto con il flieger di Versta Chiesa e il capitano gli porta in 6 anni dopo e gli non giù giù sull'isola o la chiesa può baitare con un altro equipaggio, con un'altra squadra per fare un viaggio.
0: Miguel Chunipa, il più bello corso che ti ha spiegato da cash viaggio, ma c'è dai posti là che stai o la persona che ti ha incontrato?
1: I posti che ben stai ben spettacolari, valguni. Anche già che mi sono fuori con te, io do più becca si ragna la Grecia che l'Australia. E io do in valgun posti la Grecia ben interessante a livello di giorno della storia. Noi abbiamo anfiteatri, i torci del Colosseo, le statue e roba. Che io ho proprio niente di un libero leite in mia, posto che in Rua me con la Berca, e che di un turista Rua permette, già che non vanno niente fatto, di un verbo che organizzare tours per quello, e che mi sa pubblicare di un interessante, o di questa parte della Grecia.
0: Fai già tu monia di un tel viaggio, o è sapesci bel programmato di gino, ora per chi smeres?
1: Sì, senza auto, è già snellino, anche già che la Berca, di un che è bel secondo, io ti vedo per con il e ti sa forbella di instanza alcun manch in autran bonamente la bel un po' un'idea o diciamo un bel po' un'idea ciò fe io senza altro gireno bonamente nel pittil manch a fine raida
0: perché c'è fuori di caprizzo o lascia tu fe anche vella da tel chic laur
1: ma non con laur a team sa vas che c'è nia c'è che interessante li più che altro in capriz in po' i rat na possibilità per da studere dut da che niet berca anche di rech internet ni complet da stacche da dut e l'angst per la possibilità di concentrare con qualche fish e non si può ad altri problemi o ad altre cose.
0: Pompa prezzo, per me o l'acqua un volto mer o ti prezzo a un porto che io pa?
1: No, li abbiamo certe regole, diciamo che i porti commerciali non sono niente forniti, che li me veramente programma bergs che porta materiale. Però tutta la pittla marina turistica, io pongo it belaud long, io posso me fare tante domande, tre sfunghi o telefono. E poi ti avviso a un posto. Non posso immaginare che la marina turistica ha un campingplatz per Berca, un bello campri, e lo stampo da un lungo all'auto, con una colonnina di strom, e jega, e un po' un campingplatz. No?
0: E Gin Cantor con la Berca Veila, è per quel un gran costumante?
1: Il povestro un gran costumante, ma non è. Di giorno a Berca è un grande lerc per più gente, no? Di giorno c'è un tol bel na Berca sui 14 metri, lo pongi su di 8 o 10 persone, e se pona fece un diviso di giorno 10 persone, poi io genau tanto schick magari in sal d'altro in hotel in Pude Penzing, e il costumante non è tan gran spavante. San Banks vuol dire da Saulo di due sono al Berca per il costumante out, no?
0: Miguel, ma un consiglio a chi che ne ascolta su ciò ti dice sa, a che casa il sami di viaggiare con una Berca a vai la chic tu es fat?
1: Senza altro una bella esperienza, ti consiglio a tutti che am pittlen tres. La möglichkeit plus auch wieder ist eine Verstehung mit einem Skipper oder ich kann einen Fournier bei einem anderen, ich kann das in Taxi fahren. Ich kann hier ein Viage belichen, ohne einen Grund zu kaufen, also ich kann eine Post probieren, ohne Verkehr, ohne Hotel, ohne Dutpäer oder Berg, und ich kann hier ohne einen belichen Mode zu viagieren.
0: I nostri viaggi fino a tlo o miei nostri stampa a disposizione tanca durvasù de gra Miguel Insan per ti considerazioni per tutta la cosa che te ne sei scontà un genuot un cantaur per il mer Mediterraneo tambinci tutto il buon per davni e sono sicuro che un dio l'altro a res da ne scontè muove la storia ora d'attività
1: danke a tutti che ascoltassù e una bella sera
0: de gra c'è voi stime ascoltà d'auros un saluto da Alex Rungaldir a voduci in antna bella sera e a nasaudì.

quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesco color, quel vermiglio d'onesco color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non piadrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, delle belle turbando e riposo, narcisetto doncino d'amor. Delle belle turbando e riposo, narcisetto doncino d'amor.

Cabra al fianco, collo dritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onore, poco contante, poco contante, poco

per montagne, per valloni, con le neve salioni, al concerto di tromboni, di bombarde di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non che avrai quei pennacchini, non che avrai quel cappello, non che avrai quella chioma, non che avrai quell'aria brillante. Non piedrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, nelle belle turbanne riposo, narcisetto, adoncino d'amor.

aprite un po' quegli occhi. Uomini incauti e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto non dico. Sirene che cantano, il resto non dico. Civette che allettano, il resto non dico. Comete che brillano, il resto non dico. Son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, colombe maligne, maestre d'inganno, amiche

0: Ravel's Bolero, David Efkam conducting the Spanish
1: energia trascinante per l'esecuzione dell'Orchestra Nazionale Spagnola, l'Orchestra Nazionale di Spagna, diretta da David Efkam, che è al suo ultimo concerto come direttore artistico e direttore musicale dell'orchestra, e ha mostrato le stesse caratteristiche che aveva presentato nell'esecuzione del Sombrero de Tres Picos, del concerto di Aranjuez, nei brani precedenti, nella Fantasia Bética di Falla e ancora nella Borrada del Grazioso, ovvero una grande misura, una grande eleganza, capacità di appunto dare questa imprimere questa grande energia, la ricchezza anche dei colori, senza mai superare una soglia di una certa compostezza. Però il pubblico davvero è trascinato, felicissimo di questo concerto. Del resto, chiudere con il Bolero di Ravel offre sempre un risultato assicurato di trionfo e di successo dopo l'esecuzione di quelle due frasi incessantemente ripetute al medesimo ritmo, con un crescendo che infine si chiude con un accordo dissonante e non lascia altro che lo spazio all'applauso trascinante del pubblico. Toute la musique fait danser les âmes, et ce boléro on dirait de le sentier de la vie, un mantra. Questo ci scrive la nostra amica Arlette, grazie di Radio 3. Tutta la musica fa ballare le anime, questo bolero potremmo dire è un sentiero per la vita, un mantra. Seguiamo le fiamme sinuose, arriviamo alla cima della montagna, così ci scrive Arlette, un messaggio molto simpatico, colto e gentile, mentre continuano gli applausi per l'Orchestra Nazionale di Spagna. L'Orchestra Nazionale di Spagna ha registrato alcuni dischi importantissimi. Ricordavo bene che il Sombrero de Tres Picos è stato realizzato con Ataulfo Argenta. Qui ci sono gli applausi per le varie prime parti, naturalmente una dietro l'altra, sono tutte sollecitate. Abbiamo un bis.

0: tambourines to the fore, and at one point during that, five of the orchestra's six percussionists were playing castanets. Music from a zarzuela by Jerónimo Jiménez, La Boda de Luis Alonso. A zarzuela from 1897 filled
1: si, composta nel 1897 per il Teatro della Zarzuela di Madrid, Jerónimo Jiménez, La Boda di Luis Alonso. Questo era l'intermezzo e il pubblico si era molto divertito, diceva il nostro corrispondente, il corrispondente della BBC, con i percussionisti che hanno suonato anche le nacchere all'interno di questo sgargiante brano musicale, che è un bis naturalmente che l'Orchestra Nazionale di Spagna conosce a menadito. Orchestra Nazionale di Spagna che peraltro ha, come vi dicevo, registrato alcuni dischi storici di zarzuela, per cui il disco di zarzuela fra i più famosi, quello con Victoria de los Angeles all'epoca, con Rafael Brewer de Burgos sul podio, ma anche il Sombrero de Tres Picos, una registrazione storica con Ataúfo Argenta, e negli ultimi anni anche con David Afkam, che lascia proprio quest'anno in occasione anche di questo concerto. È un po' l'addio, ora non so se magari c'è qualche altra occasione di concerto all'estero in questi giorni in tour, ma insomma sono le ultime giornate. Ha inciso Sinfonia di Mahler, la seconda sinfonia di Mahler, con Christina Lansam e Karen Cargill come solisti, con proprio l'etichetta dello stesso orchestra, Orchestra Nacional de España, Orchestra e Coro Nacional de España, e la settima sinfonia di Dmitri Shostakovich, che ha anch'essa diretto Afkam con i suoi complessi spagnoli, che ha diretto dal 2014 e da alcuni anni in pianta stabile come direttore musicale e consulente artistico. Hanno presentato in questa serata il programma che ha mosso i suoi passi dall'Alborada del Grazioso di Maurice Ravel, la Fantasia Bética nell'orchestrazione di Francisco Coll di Manuel de Falla, il concerto di Aranjuez di Joaquín Rodrigo, che ha visto anche il debutto di Rafael Aguirre, che poi ci ha suonato Recuerdos e l'Alhambra di Francisco Tárrega come bis, le due suite dal Sombrero de Tres Picos di Manuel de Falla nella seconda parte, il Bolero di Maurice Ravel a chiudere, e infine l'intermedio da La Boda de Luis Alonso di Jerónimo Jiménez, la zarzuela madrilegna, per concludere questo programma, che naturalmente potete ritrovare sul sito di Radio 3 per 10 giorni, il quarto programma dei Proms. I Proms si sono aperti in verità qualche giorno fa, il 17, con la First Night of the Proms, musica di Copland, An American in Paris di Gershwin, il concerto in sol di Maurice Ravel, un pezzo nuovo di Josephine Stephenson e For Saint Cecilia di Gerald Finzi, con Yuchan Lim al pianoforte, il tenore Thomas Hamskins e Dalia Sasevska sul podio dei BBC Singers, BBC Symphony Chorus e BBC Symphony Orchestra. Questo è il pezzo che ha aperto i Proms, il concerto che ha aperto i Proms qualche giorno fa, mentre quello di questa sera era il quarto dei Proms. Domani, per il cartellone di Radio 3 Suite, avrete il Castello del Principe di Barba Blu, presentazione dal Festival di Aix-en-Provence, dove viene dato in forma di concerto, e poi un concerto della stagione di Musicamera con musica di Schumann e di Benjamin Britten, niente meno, con Roberto Prosseda al pianoforte e Ian Bostridge come tenore. Noi ci fermiamo qui e chiudiamo questa prima serata del Festival dei Festival.

continuano ad arrivare i messaggi, scrivete al 335-5634-296, se vi fa piacere siamo sempre pronti a raccogliere i vostri suggerimenti, le vostre impressioni su quanto vi andiamo proponendo. E oggi, questa sera, riprendiamo il filo della seconda parte di un grande concerto, un vero e proprio gala lirico che il Metropolitan Opera House propone per il suo concorso di canto, che in realtà nasce, l'avevo raccontato un po' ieri, ma non ho, così mi fa piacere anche ricordarlo, con le Metropolitan Opera Council Audition, che nascevano addirittura come competizione per talenti vocali operistici radiofonica nel 1935, poi diventarono nel 1954 e dal 54 in poi un concorso pubblico, un concorso del Teatro Metropolitan, con cui venivano scelti i migliori giovani talenti fra i 20 e i 30 anni, e che aveva laureato nel tempo un numero impressionante di cantanti lirici di primi piano, ho ricordato da Grace Bambri a Martina Arroyo, George Lee, e poi più avanti Thomas Sampson, René Fleming, moltissimi altri, Federica von Stade, un numero impressionante di grandi cantanti. E quindi proprio per questo è interessante stare un po' attenti a chi sono le vincitrici e vincitori di quest'anno. Già i finalisti sono tutti comunque vincitori, perché ricevono un premio comunque di $10,000, che poi aumenta di altri $10,000 per i veri e propri vincitori della Eric and Dominic La Font Competition, quelli che prendono il premio. Ci sono anche dei premi addizionali. Io vi proporrei di ascoltare insieme il concerto, di seguirlo insieme, e poi dopo vi rivelerò, se non ve lo siete andati a cercare, perché il concerto è del 22 marzo del 2026, un bel galà alla Metropolitan Opera House di New York, diretto con l'orchestra naturalmente di casa del Metropolitan Opera, da Carlo Rizzi. Dopo vi dirò chi sono i vincitori. Nella ricca proposta della seconda parte del concerto, la prima parte l'abbiamo ascoltata ieri e la potete riascoltare in podcast e dal sito di Radio 3 con l'app Rai Play Sound. Nella seconda parte ascolteremo musiche di Bellini, di Puccini, di Verdi, di Handel, di Massenet, di Ambroise Thomas e di Gershwin. Ma avremo anche una sorpresa: alla fine della serata si è esibita un'altra vincitrice giovane. Ieri abbiamo ascoltato proprio come copertina un'altra cantante, Nadine Sierra, c'era peraltro come presentatrice, diciamo così, una tradizione famosa, per esempio con Beverly Sills o altri cantanti che presentavano le dirette dell'opera e altri eventi importanti. In questo caso c'era Lisetta Oropesa, e poi invece proprio presentandosi al pubblico ha cantato in questa reggia della Turandot di Giacomo Puccini, Tamara Wilson, ma sarà l'ultima a comparire. La prima è Shio Zuo, che si presenta al pubblico, cinese di Zhejiang, 26 anni, è una delle cantanti che viene da più lontano, perché la maggior parte sono americani. Eccomi in lieta veste, o quante volte, dai Capuleti e Montecchi di Vincenzo Bellini, per lei, come prima della seconda parte di questo grande gala, che è anche la fase finale del concorso di canto. E a questo proposito mi fa piacere ricordare che sono stati i giudici Rupert Burley, che è il direttore dell'amministrazione musicale del Metropolitan Opera, Christopher Hahn, che è il general director della Pittsburgh Opera, Michael Easton, il deputy general manager del Metropolitan, e Brian Speck, che è l'amministratore artistico del Metropolitan, Melissa Wagner, che è executive director della La Font Competition,
e del diciamo, programma per giovani artisti, Lindemann Young Artist Development Program al Metropolitan, e Francesca Zambello, che è regista, direttrice artistica della Washington National Opera. Tutti hanno avuto due arie, quindi noi sentiamo il secondo giro di arie in un concorso che quest'anno ha raggiunto il massimo delle proposte, diciamo, delle iscrizioni per la storia di questa competizione canora dal 1954 a oggi. Oltre 1700 domande per 900 cantanti che venivano da 13 regioni diverse, 39 distretti, in realtà poi da tutto il mondo, grazie anche a tutta una serie di fondazioni che avevano una partnership con il Sud America, con l'Argentina, il Cile, con la Colombia. Grazie ai donatori sono stati messi a disposizione $30,000 di premi, che poi sono stati offerti ai vari vincitori, perché oltre al premio della Eric and Dominique Lafon Competition c'è uno speciale premio di Dominique Lafon e poi c'è il premio Birgit Nilsson. Bene, vediamo chi vincerà. Intanto ascoltiamo, se volete potete commentare, Shiyu Zuho, Eccomi in lieta veste, o Quante volte o quanto, dai Capoletti e Montecchi di Vincenzo Bellini, apre questa seconda parte della competizione canora con l'orchestra del Metropolitan diretta da Carlo Rizzi.

Dopo aver ascoltato Shiyu Zuo, che ha 26 anni e si sta concludendo i suoi studi superiori alla Juilliard School, peraltro già coinvolta in molte produzioni musicali, la volta di Deja Watts, diplomata dell'Università del Kentucky, che già si sta muovendo i primi suoi passi abbastanza significativi in ambito lirico, e nel suo caso si tratta di una cantante di Deja Watts, un po' ho perso, ecco, di 22 anni, che viene da Indianapolis, nell'Indiana. Per lei l'area del... abbiamo appena ascoltato è come in lieta veste o quante volte o quanto dal primo atto dei Capuleti Montecchi di Bellini, e adesso invece Deja Watts canta Tu che di gel sei cinta, l'aria del terzo atto, l'aria di Liu, dalla Turandot di Giacomo Puccini.

È interessante che appunto, come capita in vari concorsi di canto, le auditions che oggi si chiamano Eric Dominique Lafon Singing Competition, Metropolitan Opera House, sono proprio proposti come un vero e proprio gala con il pubblico, con l'orchestra del Metropolitan Opera. Naturalmente ci sono anche i giurati e si alternano via via tutti i cantanti. E in questa occasione, nel 2026, sono tantissimi soprani, un solo mezzo soprano e due baritoni. Mancano i tenori e mancano i bassi. È andata così, è anche un po' insomma, un elemento indicatore di come vanno le cose nell'ambito del canto un po' oggigiorno. I tenori sono rari, bassi ancora di più se si vuole. Un basso in realtà è la parte, diciamo, la figura più scura dell'Hernani di Verdi. È il basso Silva che tiene prigioniera nel suo castello come marito Elvira, disperata per avere l'aiuto di Hernani, del bandito Hernani involami, e l'aria con peraltro anche la cabaletta cantata da Anna Thompson, un altro soprano finalista che viene da Rochester nel Michigan e che esegue appunto l'aria dal primo atto dall'Hernani.

Aveva cominciato a applaudire alla fine dell'aria, Hernani Involami, c'era la cabaletta tutto sprezzo, almeno senza riprese, ma comunque c'era la prima parte della cabaletta tutto sprezzo che d'Hernani, anche aggiunta, cantata da Anna Thompson, che è la terza delle cantanti presenti in questo secondo giro proposto nella finale del concorso di canto del Metropolitan, le cosiddette auditions, che oggi si chiamano Eric and Dominique Lafond Singing Competition, e che adesso ci propongono il baritono, uno dei due cantanti uomini presenti nelle finali, baritono di 27 anni di Toa Alta, Puerto Rico, Gabriel Natal Baez, che ieri peraltro devo dire i nostri ascoltatori hanno premiato molto, non, quasi tutti considerati come cantante più bravo, qui impegnato mentre mi sembrava che cantasse il Conte, non si è di Figaro, ieri, e qui impegnato in una pagina lirica magnifica, sempre di Verdi. Passiamo dall'Hernani al Don Carlo, l'incontro fra Don Carlo e il Marchese di Posa in carcere, o Carlo ascolta, e poi appunto la fucilata diciamo l'emissario dell'inquisitore. Io marrò, ma lieto in core, la grande scena ultima della morte del Marchese di Posa. Gabriel Nathan Baez, l'orchestra del Metropolitan, diretta da Carlo Rizzi.

Gabriel Natal Baez, il baritono di Puerto Rico, che ha cantato l'aria della morte del Marchese di Posa di Giuseppe Verdi dal Don Carlo, e adesso tocca Shannon Crowley, una 25enne di Virginia Beach in Virginia, che propone un'aria celebre di Handel, Da tempesta il legno infranto, l'aria conclusiva del terzo atto del Giulio Cesare di Friedrich Handel, quando tutto l'intrico si è sciolto e Cleopatra può essere restaurata sul regno d'Egitto, accanto a gloriosa e vittoriosa, accanto a Giulio Cesare. Shannon Crowley che presenta quest'area, che è un'area brillante di coloratura, soprattutto nella versione che sicuramente ne viene data, con un'orchestra moderna, e quindi permette a una cantante anche di aggiungere delle variazioni molto in alto, con il diapason moderno. L'orchestra del Metropolitan Opera di New York, infatti, è diretta da Carlo Rizzi.

Da Tempesta il legno infranto di Gottfried Händel. Noi abbiamo ascoltato il Giulio Cesare di Händel non molto tempo fa dal Maggio Musicale Fiorentino con Maria Andrea Sicilia, Raffaele Pè, Niccolò Balducci e Fleur Baron, protagonisti principali. Qui era solo l'aria conclusiva di Cleopatra con Shannon Crowley, mentre adesso tocca al mezzo soprano Sofia Beatty presentarsi al

pubblico, 23enne di Louisville nel Kentucky, ha scelto l'area di Charlotte dal terzo atto, l'area in cui Charlotte si interroga sulla sorte di Werther e soprattutto riguarda le sue lettere, le tante lettere d'amore che Werther le aveva scritto. Ignara ancora che Werther è pronto a uccidersi con le pistole che ha ricevuto peraltro da Albert. Werther qui m'aura dit ce lettre, la grande era di Charlotte, con Sophia Beatty e l'orchestra del Metropolitan Opera di New York, diretta da Carlo Rizzi.

Stiamo ascoltando la seconda parte del Eric and Dominique Lafond Competition, che sono in realtà le Council Audition del Metropolitan Opera Orchestra, del Metropolitan Opera, con l'orchestra del Metropolitan diretta da Carlo Rizzi, ovvero il concorso di canto del Metropolitan che segnala i migliori cantanti delle giovani generazioni, che negli anni ha laureato un numero impressionante di grandi cantanti nel tempo. Solo per dire, negli ultimi anni anche dei controtenori come Arie Nussbaum-Cohen, persino Jacob Ortlinski ha vinto un premio, Emily D'Angelo, Philip Sly, Ryan Speedo Green, Rachel Will Sorensen, ma tornando ancora indietro, Lisette Oropesa, Nadine Sierra, ancora Amber Wagner, René Barbera, molti Lawrence Brownlee, il cantante rossiniano, la Tonya Moore, via moltissimi altri, tornando indietro nella storia fino a dei cantanti che oggi sono delle vere e proprie leggende, scendendo da Veronica Villaruela, Alessandra Mark, Ben Heppner, Susan Graham, René Fleming e molti, Michael Sylvester. Non mancano pochi dei cantanti, dei grandi cantanti americani, Thomas Sampson, Susan Dunn, una cantante che ha avuto una carriera corta ma formidabile, Pamela Coburn, Sylvia McNair, moltissimi. E devo dire che la presenza femminile è molto superiore a quella degli uomini, soprattutto sono tantissimi i soprani. Qui abbiamo avuto l'unico mezzo soprano, Sophia Beattie, che ha cantato l'aria dal terzo atto del Werther di Massenet, Ses lettres, la perorazione di Charlotte. Tocca adesso invece di nuovo a un soprano, Gabrielle Turgeon, che presenta l'aria di Susanna dal quarto atto delle Nozze di Figaro, De Vieni non tardar, quindi finalmente un momento mozartiano ritroviamo in questa competizione. È una cantante 25enne che viene da Boynton Beach, Florida, e propone appunto, giunse al fine il momento, De Vieni non tardar, l'aria di Susanna. Siamo già nel boschetto, è tutto ordito per fare ingelosire il conte ma anche Figaro insieme, per poi concludere in gioia la folle giornata delle nozze di Figaro.

Questi gli applausi che accoglievano l'esecuzione di Gabriel Turgeon dell'aria di Susanna dalle Nozze di Figaro, e adesso tocca a una grande aria di coloratura, un'aria di follia, ma non del bel canto romantico, bensì del tardo romanticismo dell'opera francese di Ambroise Thomas, A mes jeux, mes amis, partagez-vous mes fleurs, la grande scena di Follia di Desdemona dalla Melè di Ambroise Thomas. È una grande aria tipica delle grandi primadonne di coloratura, voci di soprani di coloratura. È un po' fatale, visto che ci sono sette soprani in gara rispetto agli altri tre, un mezzo soprano e due baritoni, che ci siano molti titoli di questo tipo all'interno, cioè varie arie di questo genere all'interno di questo gala. Ce la propone Song Hye-li, 28enne soprano che viene da Seoul, dalla Corea del Sud, una delle altre arie tipiche proprio del rapporto con l'opera che ha avuto, per esempio, il Metropolitan. Qui ci sono state grandi voci che hanno cantato questa parte, e noi ci apprestiamo ad ascoltarla da Song Hye-li con l'orchestra del Metropolitan Opera, diretta da Carlo Rizzi.

Un vero e proprio dispiego di passaggi di bravura, le colorature che punteggiano la scena della follia di Desdemona in, scusate, di, nell'Amleto di Ambroise Thomas, e incantato in questo caso da Song Hee-li, il cantante coreano, è una parte che è appartenuta a grandi voci, non l'ha mai cantata in scena l'opera completa, ma ha cantato spessissimo l'aria in concerto Maria Callas, è stata una parte amatissima da Dame John Sutherland e moltissime altre grandi cantanti l'hanno cantata al Metropolitan, fra cui fra l'altro alcune vincitrici proprio di queste stesse auditions che oggi si chiamano Eric and Dominique Lafont Competitions, che sono naturalmente la parte finale di un lungo percorso che in questa occasione ha portato addirittura a 1700 domande per entrare e arrivare fra i finalisti. E fra i finalisti Ofelia, non Desdemona, scusate, ecco, non mi veniva il nome. E fra i finalisti c'è anche un altro baritono che è Robert Wenty, che in questo caso viene da Munster, dall'Indiana, un cantante di 26 anni che propone, questa è una scelta un po' inedita, un brano breve che non ha un forte appeal dal punto di vista della bravura vocale, ma dalla bravura interpretativa. È la perorazione di Gianni Schicchi, Hacche Zucconi, in cui si trova il possibile bandolo della matassa per rimettere a posto la questione del testamento e forse far contento tutti i parenti di Boso Donati. In realtà farà contento questo stratagemma soltanto Gianni Schicchi. Il baritono è Robert Wenty, da Gianni Schicchi e Giacomo Puccini, dal Trittico, loro pensato proprio per il Metropolitan Opera di New York, qui diretto dall'orchestra di casa con Carlo Rizzi sul podio.

ma non capite. Ah, che zuccheri! Si corre da notaio, messer notaio, presto. Via da poso donati, c'è un gran pettioramento. Vuol fare testamento, portate su con voi il bene.

Beh, è torrenziale la voce, è un'interpretazione molto vigorosa, però vi siete accorti, se volete potete commentare al 335-5634-296, come anche la qualità dell'italiano, perché gran parte, a parte i passaggi, le due opere in francese di ciò che ci è stato proposto, viene dal repertorio italiano. L'italiano di tutti questi cantanti, nessuno dei quali ha origine o comunque ha legami con l'Italia, sono molto molto buone. Siamo arrivati all'ultimo concorrente. È Elizabeth Annie che viene dagli Stati Uniti, esattamente dall'Alabama, Vestavia Hills. Elizabeth Annie ha 23 anni e propone da Porgy and Bess, credo l'unica cantante afroamericana di quelle che abbiamo ascoltate, anche se ci sono, cioè una cantante coreana e una cantante di origine cinese, fra gli altri, My Man Is Gone Now da Porgy and Bess di George Gershwin.

Questa era la voce di Elizabeth Ange, che ha concluso l'ultimo giro, l'ultimo round di questa occasione delle finalissima delle auditions del MET, la grande competizione canora, che da quest'anno si chiama Eric and Dominic Lafont Competition, perché hanno dato una dotazione importantissima di denaro perché la competizione continuasse. E adesso vi posso dire che sono stati i vincitori, esattamente sono state Shannon Crowley, la 25enne cantante soprano che ha cantato Da Tempeste e Gli Anni Infranto di Handel, proprio Elizabeth Ange, che ha appena finito di cantare My Gone Is Gone Now di George Gershwin, questo nella seconda parte, Song He Lee, che abbiamo sentito così proiettare i suoi sovracuti nella grande scena della follia di Ofelia da L'Amleto di Ambroise Thomas, e Gabriel Nathan Baez, il baritono di Porto Rico, che ha cantato La morte del Marchese di Posa, La morte di Rodrigo. Però ci sono anche stati due premi di Dominic Lafont per Anna Thompson, 26enne soprano, che aveva cantato l'aria di Elvira in Hernani e che ha vinto anche il premio Birgit Nilsson, che sono altri $20,000 aggiuntivi, e il baritono Robert Wenty, che abbiamo sentito nella perorazione di Gianni Schicchi di Giacomo Puccini poco fa. Rimangono Sofia Beatty, Gabrielle Turgeon, Deja Watts e Shiyu Zuo. Tutti loro non hanno vinto le auditions, ma hanno comunque avuto $10,000, e non è raro che cantanti giovani di queste caratteristiche vocali, avete sentito, sono tutti dei cantanti di ottimo livello, vengano poi notati, anche se tutti sono inseriti in un programma giovanile o già stanno lavorando nei programmi giovanili di qualche teatro d'opera, ma comunque possono essere notati da qualche direttore artistico, casting manager, e iniziare un percorso, ottenere degli ingaggi importanti. Già questa vetrina, con oltretutto la giuria, con i massimi rappresentanti all'interno del Metropolitan dell'amministrazione artistica, e anche Francesca Zambello, che è del Washington Opera, e il direttore del general director dell'opera di Pittsburgh, ovviamente danno tante possibilità ai cantanti. Fra i vincitori del recente passato delle auditions c'è stata grande soprano lirico spinto, anche drammatico, ovvero Tamara Wilson, che è stata presente a questo concerto, ma non solo, anche Lisetta Oropesa, che era una un po' madrina all'inizio della prima parte. E invece Tamara Wilson ha deciso proprio di cantare e si propone in una delle parti più drammatiche in assoluto per la voce di soprano, che chiede tempra acuti e solidità come poche altre, ovvero Turandot, la grande scena di ingresso di Turandot, Giacomo Puccini, della Principessa di Gelo. In questa reggia sul podio c'è Carlo Rizzi con l'orchestra del Metropolitan Opera di New York, canta Tamara Wilson.

Grande applauso per Tamara Wilson, che ha voluto così suggellare le stesse finals che lei stessa ha vinto, le stesse auditions, scusate, che lei stessa ha vinto del Metropolitan per l'edizione del 2026, in cui si chiamano Eric and Dominique Lafont Competition, e hanno proposto soprani, il mezzo soprano, baritoni, per questa grande competizione canora, registrata il 22 di marzo del 2026 al Metropolitan Opera House, con Carlo Rizzi sul podio. Visto che non c'era il tenore a cantare con lei le frasi finali di Turandot, il Calaf, beh, lo portiamo noi, perché visto che abbiamo ancora qualche minuto di tempo da trascorrere insieme, scegliamo un tenore che ha vinto a sua volta queste auditions nel 1988, se non sbaglio. Stiamo parlando di Ben Heppner, il grande tenore wagneriano e straussiano, che ha cantato Tristan, ha cantato molte altre parti, un Fidelio famosissimo nel 2000, che trovate ancora nel Met On Demand, con Carita Mattila, James Levine sul podio e Falk Struckmann. Qui lo ascoltiamo proprio nella grande scena del Fidelio, Goat Dunkelkia, in cui troviamo in prigione Florestan al buio, con la Sinfonia Orchestra del Bayerischen Rundfunk e Sir Colin Davis, registrato dal vivo nel 1995 alla Hercules Saal a Monaco.

la voce di uno dei più grandi tenori della seconda parte del XX secolo, che poi è arrivato a varcare poi il XXI secolo con la sua immensa voce, Ben Heppner, che aveva vinto nel 1988 le Finals, un anno in cui c'era anche Rene Fleming e Susan Graham anche a vincere nello stesso anno, qui nella aria del Fidelio di Beethoven, con l'orchestra della Radio Bavarese e Sir Colin Davis sul podio. Per chiudere Radio 3 Suite questa sera, ringraziando Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Lucrezia Cirri, la cura di Monica D'Onofrio, e Emilio Parisi e Riccardo Bruno, che si sono alternati alla console, e Valerio Giannetti, che invece è stato sempre saldo in regia. Andrea Penna vi dà appuntamento al prossimo fine settimana, ma vi lascio in compagnia di Battiti.

John Folas è avvenuto a Grand Popo, cittadina sulla costa del Benin, dove nel 2013 il produttore attivo a Helsinki si trovava per una residenza con i componenti del suo gruppo di allora. Fu in quell'occasione che decise di registrare le linee vocali di Folas su delle basi di pochi beat, e solo oggi, a 12 anni di distanza, quel progetto è stato rielaborato e pubblicato sull'etichetta Futura Resistenza come EP da 12 pollici, con due brani, tra cui questo Sakpata che abbiamo ascoltato e le relative versions. Una rilavorazione a posteriori da parte di Occhio Sound, influenzata tanto dalla dub tech sviluppata a cavallo tra Germania e Giamaica, quanto dall'esperienza vissuta dal produttore stesso in Benin, testimoniata anche dalla presenza delle registrazioni sul campo effettuate sul posto. E ora invece ci spostiamo in Gran Bretagna con il disco di Elijah Minnelli, si intitola Clams as Main Meal, e questo è Calopify Now.

Siamo tornati ad ascoltare anche questa notte il lavoro di Elijah Minnelli, produttore britannico che propone una sintesi piuttosto originale tra reggae, dub, cumbia e altre musiche popolari del mondo. Si intitola Clams as a Main Meal, il suo nuovo disco che si avvale anche di una fantasiosa cornice narrativa e biografica realizzata dallo stesso Minnelli, un disco che ha anche il pregio di coinvolgere la bella voce di Denis Bovell in una traccia che vi abbiamo già proposto qui a Battiti su Radio 3. Il producer e vocalist originario delle Barbados è attivo a Londra da molti anni, noto anche per il suo lungo sodalizio con Lenton Kwesi Johnson. E proprio a Londra, in particolare in quel quadrante sud della città che è oggi luogo privilegiato dell'underground musicale, è lì che il batterista e produttore Frank Beng ha ideato gli Snorkel, li ha formati come laboratorio aperto di improvvisazione, una formazione che è cambiata nel tempo e che da poco ha pubblicato il suo terzo disco.

Frank Bing, Ben Cohen, Tom Marriott, Roberto Sassi, Ralph Cumbers, Charles Stewart, 129 e Nick Doyen, questa è la formazione complessiva degli Snorkel in questo disco che racconta 10 anni di attività del gruppo e quindi con diverse line-up che si sono avvicendate nel tempo. Il terzo lavoro dopo Glass Darkly del 2007 e Stop Machine del 2012, che arriva sotto forma di doppio LP con 19 brani, disco pubblicato grazie alla collaborazione tra la Slowfoot Records e Archeon, è uscito il 14 novembre. Noi abbiamo ascoltato Ogotemeli da Past Still Present Tense e vi proponiamo un altro brano da questo stesso lavoro intitolato Rattled and Snaked.

Non sappiamo in realtà molto di chi firma It Wild Stunt, il brano contenuto in Cinecittà, questo disco pubblicato dall'etichetta francese Disque de la Spirale. Sappiamo che si firma Che Vuoi. Vive a Bruxelles, anche se non è belga, lei è una cantante francese. Sappiamo che questo è il suo debutto discografico e che lo dedica ai sogni fittizi, ai sogni fuorvianti che distraggono da quelli che potrebbero essere obiettivi da inseguire, e anche per questo il titolo del disco richiama una finzione in grande, il trucco nella sua forma più lampante. Cinecittà è proprio un riferimento agli studi cinematografici che conosciamo. Che Vuoi è un alter ego tormentato, e questo disco ci trasporta in quello che è un'ambientazione che lei costruisce apposta per questo personaggio. I testi dei brani sono sia scritti originali sia tratti da opere di Fellini, di Diderot, di García Lorca, e così come sono diversi nei loro contenuti, lo sono anche nella forma, perché Che Vuoi a tratti sussurra, a volte urla, a volte parla in maniera molto tranquilla, e ascoltando Cinecittà effettivamente si rimane un po' confusi, un po' frastornati, ma innegabilmente incuriositi. Si entra in questo mondo misterioso. È un film, ma anche un qualcosa di ancora più fantasioso, quasi un cartone animato, una dimensione in cui ci si sposta velocemente, facilmente, si cambia di umore, ma rimane un po' anche la sensazione che sfugga qualcosa, che chiede di essere approfondito, di essere inseguito, e quindi proviamo a capirci qualcosa di più ascoltando ancora un brano, il brano che apre l'album, che si intitola Suzanne.

E si chiama proprio Remember, ricorda, il brano che chiude Baji del collettivo Iki, da cui stiamo ascoltando alcuni pezzi stanotte a Battiti. Remember è, dicevamo, l'ultimo brano di questo disco, ma Baji contiene una narrazione ciclica che quindi vuole un po' evadere dal concetto di inizio e fine, ed è legato più appunto all'idea della vita che continua al di là dei corpi e della loro materia. Alcuni brani fanno riferimento proprio ad azioni fisiche e alle ripercussioni ritmiche che queste hanno sui nostri corpi, come camminare, correre, respirare, ballare, galleggiare, mentre la parola circuit ricorre 3 volte, ci sono 3 frammenti di questo circuito a interrompere azioni e momenti e ricondurre al moto appunto circolare, con la ripetizione di una melodia che è composta da 11 sillabe che alla fine svela la frase: te ne sei andato quando il tuo corpo non respira. Anamos Gurot Veitnes, Camilla Kovacs, Johanna Sulkunen e Randi Pontoppidan sono queste 5 voci che vogliono essere un corpo solo, e da Vadi ascoltiamo ancora un ultimo brano che è Float.

E ritorniamo invece all'effimero con questo altro lavoro. Lei è Alto Aria, progetto della cantante e compositrice Aria Lett Schützen, dal titolo proprio Ephemeral, un disco che nasce da una poesia che lei ha scritto e che si sviluppa lungo tutto il disco, in cui il tema centrale è l'innamoramento, il momento in cui ci si innamora, e la capacità o il desiderio, il tentativo di far durare quell'istante così appunto effimero per sempre, il tentativo di ricordarlo e la prova anche che qualcosa rimane nella nostra memoria corporea. Ci ritroviamo un po' a trattare entrambi i temi che abbiamo visto fino adesso, quindi da una parte la concretezza del corpo e qualcosa di fisico e dall'altra una realtà pronta a scomparire da un momento all'altro. Alto Aria mette in relazione elementi acustici ed elettronica, e infatti in Ephemeral coesistono beat contemporanei che rimandano un'ambientazione più distaccata, più fredda, con la voce della cantante che rende invece i pezzi toccati da proprio un romanticismo che va anche al di là delle parole contenute nelle canzoni.

definisce già abbastanza chiaramente il suo contenuto, che sono appunto brani registrati in maniera piuttosto grezza, domesticamente, tra maggio e giugno di 2 anni fa, del 2024, che non vogliono essere delle vere e proprie opere musicali, ma rappresentano una finestra estremamente onesta su un momento umano. E tra appunto fantasia, corpi e innamoramenti, anche il lavoro di Anna Cornetti sposa questo momento vulnerabile e reale della notte di battiti. Ascoltiamo This Song Is Not a Song.

la title track di un altro EP, questa è Full Serpent, ci accompagna verso la fine della puntata di questa notte. Lui è Andrew P.M. Hunt, in arte Dialect, e firma questa pubblicazione digitale avvenuta tramite RVNG International, un'etichetta newyorkese di Brooklyn associata a nomi che qui compaiono spesso. Citiamo Lucrezia Dalt, Helado Negro, Horse Lord, ma anche Ariel Calma. Full Serpent segue due LP pubblicati sempre da RVNG International, ovvero Under Between del 2021 e Atlas of Green del 2024, entrambi firmati con questo pseudonimo Dialect, adottato da Andrew P.M. Hunt una decina di anni fa per esplorare proprio questa dimensione sonora fatta di strumenti che si sciolgono un po' gli uni negli altri e di sintetizzatori. E questo Full Serpent va a chiudere la storia iniziata nel racconto di Atlas of Green, in cui una sorta di esploratore del futuro arriva a percepire come vecchio e nuovo si rincorrono. Ritroviamo ancora una volta il tema della ciclicità, un po' dell'esistenza, in questo caso orientata più alla mente. Full Serpent, un serpente completo. Ascoltiamo il brano che chiude questo EP dal titolo Eusa.

La voce e la chitarra spagnola di Julia Colom con Paradis, che è il titolo del suo secondo album, un disco che arriva dopo il precedente Miramar. Julia Colom è cantante maiorchina di formazione classica, esperta di canzoni popolari tradizionali, e qui in questo disco ha trovato un bel equilibrio tra pop e folk, elettronica e acustica, e una manciata di canzoni che a mio avviso funzionano meglio negli episodi più introspettivi rispetto a quelli di deriva maggiormente pop. Un bel esempio è Sa Madonna, pezzo di storia orale ripreso da Julia Colom e realizzato a tre voci con il noto duo di Barcellona, Tartar Elena.

Giulia Colombe, Sa Madonna, featuring Tartarelena, il brano che abbiamo tratto ora da Paradis, il secondo lavoro firmato dalla giovane cantante di Maiorca, Giulia Colombe. In precedenza invece abbiamo ascoltato il brano che apre l'intero lavoro, la malinconica Sateva Barca. Un folk decisamente più scuro è quello dei Lancum, la band di Dublino è tornata con un singolo che poi farà parte anche di un 12 pollici pubblicato in questi giorni, che è dedicato al celebre brano degli Specials, Ghost Town, brano amatissimo nei primi anni 80 sia per l'andamento leggermente reggae ska medio orientale sia per l'ambientazione e la tematica del brano scritto da Jerry Dammers, forte denuncia sociale che raccontava purtroppo molto bene il degrado, la disoccupazione di massa, le tensioni razziali che c'erano nella Gran Bretagna di quel periodo. I Lancum, quel clima cupo, lo avvertono di nuovo ora e scelgono di rileggere il brano perché, per quanto assurdo sia, affermano disgraziatamente molto attuale ed è necessario tornare a farvi riferimento. È così che nasce quest'inquietante cover che ascoltiamo subito, Ghost Town, nella versione dei Lancum.

E questa è la cover di Ghost Town, realizzata e pubblicata in questi giorni dai Lancum, che trasformano il brano originale, quell'epico, leggero, ciondolante ska del 1981, degli Specials di Jerry Dammers, dicevo, lo fanno proprio e lo ripropongono in questa versione folk dark, molto vicina alle corde Lancum, a parte questa sorpresa finale. Da Dublino i Lancum raccontano dunque così come il clima di quegli anni, la ghost town di quel periodo, sia inquietantemente attuale. Anche il cantautore statunitense Nick Shoulders ha a cuore le durezze della vita, fa sempre riferimento nelle sue canzoni alla vita quotidiana delle persone e infatti dedica il suo ultimo disco, che si intitola Refugia Blues, a tutti coloro che lottano per la giustizia, per un cambiamento sociale del mondo. Refugia Blues è il quinto album firmato dal cantautore country folk statunitense. La sua musica è radicata negli stili acustici della musica tradizionale del sud, alla quale lui affianca però la naturale inclinazione punk, pur restando in questa interpretazione roots. Shoulders nel 2010 suonava infatti con una band punk, poi l'armonica e il banjo con Sean James. Infine dal 2017 partita la carriera solista, vi dicevo, è giunta al quinto album, questo bel Refugia Blues, pieno di piccole e grandi idee. Questa è Tatum Spring, Nick Shoulders.

0: para todos la luz. Para todos todo.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Antonio Vivaldi, sonata in fa maggiore per violoncello e basso continuo, RV 41, largo, allegro, largo, allegro. Marco Ceccato, violoncello. Accademia Ottoboni, Francesco Romano, liuto, Anna Fontana, clavicembalo e organo, Rebecca Ferri, violoncello, Matteo Coticoni, contrabbasso.

0: Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato la sonata in fa maggiore per violoncello e basso continuo, RV 41. Marco Ceccato, violoncello. Accademia Ottoboni, Francesco Romano, liuto. Anna Fontana, clavicembalo.
1: Felix Mendelssohn Bartholdy, Athalie, ouverture delle musiche di scena, opera 74. Orchestra Sinfonica di Bamberga, diretta da Klaus Peter Flor.

di Felix Mendelssohn Bartholdy avete ascoltato Athalie, ouverture dalle musiche di scena, opera 74, orchestra sinfonica di Bamberga diretta da Klaus Peter Flor. Clitus Gottwald, Ich bin der Welt abhanden gekommen, per coro misto a cappella, trascrizione del numero 3 Die Rückert-Lieder di Gustav Mahler. Coro da camera Accentus, diretto da Laurence Quilbet.

Di Clitus Gottwald avete ascoltato Ich bin der Welt abhanden gekommen per coro misto a cappella, trascrizione del numero 3 Die Rückertlieder di Gustav Mahler, coro da camera Accentus, diretto da Laurence Kilbé. Louis Spohr, variazioni in si bemolle maggiore su un tema dall'opera Aruna di Eulen Königin per clarinetto e orchestra. Thea King, clarinetto. English Chamber Orchestra, diretta da James Judd.